0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio, il giovedì alle 24.

Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21.30. Allora ricorda, 21.30, Vintage Club, il meglio del vinile, 70, 80 e 90.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Non sono insicuro, perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sei a squarciagola, non finivamo più.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno, che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile cantare.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. Stai ascoltando Art Radio.
3: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati, dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Che arriva con il sottoscritto Marco Del Vice, ancora la voce un po' rovinata, però dai, ci sono puntuali anche oggi con l'appuntamento dedicato alla nostra musica, quella degli anni 70-80. Come va? Voi state bene? Ottimo, pollice alzato allora. Dai, anche oggi un bel appuntamento con il Golden Classic, troveremo delle canzoni particolari. Anzi, questa canzone che sta per arrivare adesso, subito dopo il jingle che seguirà, non so da quanti anni io non la metto nel Golden. E poi, anche perché, ragazzi miei, si parla di un personaggio che è uno della storia della musica black. Si parla di James Brown. Arriva immediatamente.

Questa canzone l'ho messa in apertura del nostro appuntamento perché volevo tranquillizzare un po' tutti quanti dicendo che a parte questo piccolo raffreddore, I feel good, mi sento veramente bene. Anche perché mi sento bene perché questa musica, insomma, ti risolleva veramente alla grande. Vi ricordate il video di Living in America di James Brown? Quando ballava sui tacchettini di quei meravigliosi, forse erano camperos o qualcosa del genere, dai. Tantissimo tempo fa, Living in America, grandissimo successo, ma questa ancora più grande, quella che si chiama So Good I Feel Good, nel nostro Golden Classic in apertura, che adesso prosegue con Sheila.

0: Ah, comunque un bel tiro questa canzone. Devo essere sincero, tra questa qui o Good Night Tonight, non so quale scegliere. Quella incominciava con un inizio di flamenco particolare, questa incomincia in quell'altro modo, un po' più rockettaro. Però non indifferente questo ritmo di questa canzone di Paul McCartney insieme ai Wings, canzone che doveva apparire anche in un album di qualche anno fa, che era Back to Again, poi in realtà non avvenne. Entrò solo quella canzone lì, entrò solo quell'altra canzone che era Good Night Tonight, almeno così se non ricordo male. Vado un po' a memoria, ricordatevi questa cosa. Purtroppo la vecchiaia ogni tanto fa questi brutti scherzi. Va bene, dai, il nostro Golden Classic va avanti ancora con un grandissimo personaggio. Questo qui ho guardato un attimino a comprare il disco, costa una botta che fa paura. Mamma mia, supriamo anche i 40 euro. Però chi se lo tiene a casa se lo tenga ben stretto, perché ha un valore incredibile, anche affettivo. Lui si chiama Kenny Burke. Questa è la canzone che ci porterà alla prima pausa, quella che era una delle più gettonate, come si usava dire, dell'album. Si chiama All Night.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Che bella che è questa canzone di Kenneth Kenny Burke, nato nel 1953 in America, grande polistrumentista, come viene definito, colui che suona dalla chitarra al basso, un po' altri strumenti che sono importanti. Questa era una canzone che arrivava da Changes, il pezzo si intitola All Night. Siamo arrivati alla prima pausa? Sì, e ci siamo alla grande. Attenzione, perché il Golden proseguirà ancora con un sacco di bella musica. Vi dico che arriverà, se amate la musica dei War, pezzo importantissimo, quello che si chiama You Got

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

Ma che bella che è questa canzone! Andando a spulciare un attimino l'album che si chiama Golden Classic, guarda caso, oggi non volevo farvi sentire né Catch Me e neanche l'altra che era Can Go With Me, ma ho appena sentito questo colpo di batteria e allora ho detto perché non facciamo andare Take It To The Top, che è stato uno dei pezzi funzionanti di questo album bellissimo che insieme a questa band americana di musica R&B funk che si chiamano Pockets. Pensate che alla fine degli anni 70 avevano piazzato tre canzoni nella classifica Top 40, quindi grande, grande musica. Non l'ho conosciuti in particolar modo per la canzone che era quella che si intitolava Come Go With Me. Ed ora, beh, entriamo nel mondo femminile con questa canzone che dura una marea e mezza di tempo, ma però ce la godiamo alla grande. La taglieremo un po', dai, per non sentire 7 minuti quasi di questo pezzo bellissimo con Belma Moore. La ricordate? Quella che si chiama Pick Me Up I'll Dance. Ah, vi ricordo che state ascoltando il Golden Classic. Qua gira la più bella musica degli anni 70-80. Quindi mi raccomando, se siete amanti di quegli anni, rimanete qui. Adesso arriva lei che canta questa bella canzone. Ve la ripeto? Tanto non la prendo. Quindi, vabbè, in qualsiasi caso, si chiama Pick Me Up I'll Dance.

Ma quanta bella musica ci ha lasciato Gladys Knight and the Pips da ascoltare in giro per il mondo. Ci sono diverse canzoni nella regia. Io ogni tanto però vado sulle stesse perché mi danno delle grandissime emozioni. Non è che ce ne sono poche. Avviso gli amici che stanno ascoltando, in regia ce n'è tanta di musica di Gladys Knight. Però ci sono alcune canzoni alla quale sono veramente affezionato e questa è una delle tante. Molto bella. Formazione che è nata nel 1953, mi sembra, e ha fatto musica fino agli anni, fine degli anni 80. Gruppo che ha inciso un sacco di belle canzoni con la mitica Motown. Cantava Gladys Knight, personcina meravigliosa, accompagnata dai Pips, che non erano altri che il fratello Bubba Knight e i cugini Edward Patton e William Guest. Questo lo sto leggendo perché non posso andare a memoria. Anche perché internet ogni tanto ci dà una grande mano per darvi delle informazioni. Non è come ai tempi di quando si faceva la radio che bisognava andare a spulciare informazioni sui rotocalchi o su qualche settimanale che parlava di musica. Prima era molto difficile fare gli speaker radiofonici, però qualcuno ci è riuscito alla grande e di conseguenza benissimo. Vuol dire che si poteva fare anche prima. Adesso caliamo un attimo di dolcezza perché c'è James Taylor.

Beh, certo che non potevamo stare con il ritmo dolcissimo di quella ballata meravigliosa con James Taylor. E allora cosa ci volevo per arrivare a questa seconda pausa? Beh, una bella canzone con il gruppo di KC e The Sunshine Band. Come si presentava qualche tempo fa? No, dai, lo so pronunciare bene. KC and Sunshine Band. Ok, ritorniamo bene a fare gli speaker come si deve. Ok, questa è stata la canzone forte del loro repertorio musicale. Era Get Down Tonight. Torniamo subito dopo.

Avete vicino voi per caso il disco di Michael Jackson, quello che si chiama Thriller? Io sapevo già che qualcuno ce l'aveva vicino e quindi ho detto questa frase non a così, a casaccio. Vabbè, se non ce l'avete, niente, vi dico semplicemente che in questo album è veramente impossibile trovare una canzone brutta, perché partendo dalla prima, che è Wanna Be Sorry Something, segue Baby Be Mine, The Girl Is Mine, poi c'era Thriller, che è un pezzo quasi conosciuto, c'era Beat It, Billie Jean, Human Nature, c'era The Lady in My Life, ma soprattutto c'era questa canzone che io considero pezzo storico di Michael Jackson, che ogni tanto andiamo a rivisitare. Questo fa tanto piacere. Album Thriller, capolavoro veramente in assoluto. Era Pretty Young Thing nel nostro appuntamento della musica degli anni 70-80. Adesso per chi ama invece la musica un po' più ritmata, beh, ci sono loro.

Non so se capita anche a voi, quando magari ascoltate una canzone, ve la ricordate in un certo modo, e invece quando li ascoltate dite: caspita, però che bello che era. E lo sto facendo io in questo momento, in diretta. Sto dicendo: caspita, che bello questo pezzo degli Strikers che si chiamava Body Music. Bella canzone con un certo ritmo di quelli non indifferenti. Io allora avrei preparato qua nella regia la prossima canzone che sta per arrivare, che però ho deciso di non farvi sentire subito, perché subito arrivano questi qua. Senti come incomincia questa canzone. Grande. Loro si chiamano Earth, Wind and Fire. Subito dopo arriverà Jerry Knight. Vi ricordate Overnight Sensation? Sarà quella canzone là. Adesso invece c'è Let's

Lo possiamo definire un polistrumentista anche lui? Io credo proprio di sì, perché pensate che suonava la chitarra, suonava il basso, i sintetizzatori e le tastiere in generale. Cosa ha la particolarità questo Jerry Ernest Knight? È semplicemente di aver formato il gruppo dei Radio, quelli che cantavano insieme a Ray Parker Jr. Quindi si parla di tantissimo tempo fa. Questa è la canzone forse più importante della sua carriera musicale, quella che si chiama Overnight Sensation, canzone che ci ha portato ai saluti. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic e mi scuso per l'ennesima ancora che cosa volta nel ricordarvi che ho un po' di raffreddore appena appena, però passerà, dai, quando arriverà l'estate sarò bello pimpante, quindi abbiamo i prossimi mesi che mamma mia chissà cosa salterà fuori. Vi lascio su questa prossima canzone e noi ci sentiamo, come ho già detto prima, con la musica degli anni 70-80 che ritornerà su questa meravigliosa radio che dà la possibilità a tutti quanti voi di poter sentire i ritmi di quegli anni. C'era anche questa qui. Lo dissi, che l'avremmo ascoltata. Si chiamano War, probabilmente la più importante, quella che si chiama You Got the Power. Ciao ciao a tutti e buon ascolto per i prossimi minuti del Golden. Ciao ciao.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Heart Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
7: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
6: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
7: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
8: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
9: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
8: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
9: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
8: Center Bike di Manuel Pantone.

0: Manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le matte. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
1: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
2: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Ciao amici, siamo presenti all'ennesimo appuntamento con l'ottima musica di Flashback Music Memories, il grande contenitore musicale dei successi senza tempo, anni 70, 80, 90, 2000, in studio per voi Corrado Marescalco. Allora sì, si inizia subito, via!

La grande sound in apertura di Flashback Music Memories è un singolo di grande successo del cantante britannico Rick Astley, pubblicato nell'estate del 1987 come primo estratto dal long play di debutto Whenever You Need Somebody, scritto e prodotto da Stokater Waterman. Arrivò al primo posto in ben 25 paesi del mondo. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, 1987. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories.

2000 per quanto riguarda questo grande successo del grande artista di Zocca, provincia di Modena. È il secondo singolo proveniente dall'album Stupido Hotel. Il brano è uscito e ha raggiunto grande successo nel giugno del 2001, permettendogli di vincere il Festival Bar per la terza ed ultima volta in carriera, nonché di ottenere un grande riscatto radiofonico durante l'estate di quell'anno. Vasco Rossi ci ha proposto Ti prendo e ti porto via, 2001. È sicuramente la musica che emoziona. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Sicuramente un grande successo, 1995, London Beat con Hubry on the Sun. Sono un gruppo musicale dance pop britannico, noto principalmente per il successo internazionale dal titolo I Be Think About You, Ti stavo pensando a te, 1990. È stato il primo singolo estratto dal loro terzo long play dal titolo Harmony, Hubry on the Sun. Salutiamo Adriana che è all'ascolto e naturalmente il treno Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e soprattutto all'amico Corrado Marescalco.

sicuramente il motivetto che ha fatto sognare tanti di noi. 1977, questa era la grande performance by Mainardi Ferguson, Gonna Fly Now. Accreditata spesso come tema From Rocky, è una canzone composta da Bill Conti, il grande maestro Bill Conti, per il film Rocky, di cui è il tema principale. È entrata, fa parte della cultura degli Stati Uniti d'America, insieme al personaggio di Rocky Balboa. Gonna Fly Now.

0: Allora, grande successo, siamo arrivati al 2009 per quanto riguarda la cantante statunitense Lady Gaga con Alejandro, tratto da Long Plane, The Fame Master, genere electropop, dance pop. Diamo il saluto del nostro amico Salvo.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Flashback Music Memories. E un carissimo saluto al mio amico Corrado Marescalco.

Anche questo brano ci ha fatto sognare. 1985 è il singolo dei Mathieu Bazar, grande gruppo genovese, che anticipa l'album Melancolia. Il brano con voce di Antonella Ruggero ha vinto il premio della critica al Festival di Sanremo di quell'anno, 1985. Mathieu Bazar, Souvenir.

Allora amici, siamo arrivati al 1997 quando usciva questo fantastico brano di dei No Dub, si chiama appunto Don't Speak. Gruppo musicale statunitense, pubblicato il 15 aprile del 96 come terzo estratto dal terzo album in studio Tragic Kingdom, rock alternativo, e da notare la grande voce è quella di Gwen Stefani.

Allora amici, siamo arrivati al 1977 con questo grandissimo successo di Claudio Baglioni, un celebre brano del grande artista romano, 1974, arrangiato da Vangelis. Il singolo è pubblicato dalla RCA italiana e ha avuto un enorme successo, diventando uno dei brani simbolo del cantautore romano. Appunto, E tu? La musica senza tempo, flashback, music memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente il grande sound di un artista eccentrico è il sound di Mika. Siamo arrivati al 2008, è il quarto singolo del cantautore britannico estratto dal long play Life in Cartoon Motion. Il singolo è stato pubblicato nell'ottobre del 2007 in Inghilterra, a novembre dello stesso anno in Australia. Si chiama Happy Ending, Mika.

0: sound universale della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per

il classico brano del 1984 di Ivan Graziani, il chitarrista. Uno dei brani più celebri e rappresentativi del cantautore e chitarrista italiano, appunto Ivan Graziani, pubblicato nel 1980 all'interno del long play Viaggi e Interprete. Il brano descrive la passione, la malinconia e la vita dedicata a un sogno, affrontando anche le difficoltà e le incertezze e le fragilità dell'arte. Il chitarrista Ivan Graziani, 1984, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Buongiorno amici, siamo arrivati agli anni 70, cantante, musicista e artista discografico statunitense, noto principalmente per i suoi successi nella scena funk and disco degli anni 70. Parliamo di Jimmy Bohorn con Gimme Some.

è sicuramente un grande evento per quanto riguarda questa canzone del 2002. Avril Lavigne con Complicated è il singolo di debutto della cantautrice canadese, appunto Avril Lavigne, estratto dal long play Let's Go. È stato scritto dalla stessa Avril Lavigne insieme a The Matrix. La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: grande successo degli anni 70 per una canzone utilizzata per la colonna sonora del film Grease, Brillantina, basato sull'omonimo musical genere rock, funk, rock. Frank Valli, Grease, 1978.
1: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amicone Corrado, che mette sempre della musica bellissima, da Elio e
2: Laura.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: una sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura, niente paura.
1: La mitica voce è quella di Luciano Ligabue, in arte Liga. È un brano del 2007, 26 ottobre del 2007, come primo singolo estratto dalla raccolta Primo Tempo. Il brano, un pezzo pop rock, ha ottenuto certificazioni di platino in Italia e nel mondo. Genere pop rock, produttore Corrado Rustici. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con il brano di Giorgio Moroder, From Here to Eternity, 1977, Da qui all'eternità. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua con Flashback Music Memories. Bye bye.

Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo su Pezzi Unici, bentornati. Io sono Vittorio Aimati, questa è Arte Radio. Oggi superiamo la soglia di un silenzio denso, gravito di storie e di ferite che non possono e non devono rimarginarsi del tutto. Immaginate il ticchettio metodico di una penna sulla carta, la precisione rigorosa di un laboratorio chimico e lo sguardo severo, mite e profondamente umano di chi ha guardato dritto negli occhi l'abisso ed è tornato per raccontarlo. Stasera parliamo di un testimone fondamentale del Novecento, di uno scrittore e scienziato che ha consegnato alla coscienza dell'umanità pagine incancellabili. Oggi parliamo di Primo Levi. Nato a Torino nel 1919 da una famiglia ebraica, Primo Levi cresce coltivando una passione smisurata per la scienza, per la letteratura e per la montagna. Laureato in chimica, appunto a Torino, sotto il peso opprimente delle leggi razziali fasciste, si unisce alla resistenza in Val d'Aosta prima di essere catturato nel dicembre del 43 dalla milizia fascista. Deportato nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz, nel febbraio del 44 sopravvive alla barbarie dei lager grazie anche alla sua professione di chimico, che gli garantisce una minima sopravvivenza materiale nella baracca dei chimici e soprattutto grazie a una lucidità interiore straordinaria. Liberato dall'Armata Rossa nel gennaio del 45, compie il lunghissimo e surreale viaggio di ritorno verso l'Italia attraverso un'Europa distrutta. Un'odissea praticamente raccontata magistralmente in uno dei suoi capolavori del 1963 che si chiama La Tregua. Tornato a Torino, per anni divide la sua vita tra il lavoro di chimico industriale in una fabbrica di vernici dove applica la stessa rigorosa etica della precisione e la scrittura implacabile della sua testimonianza. Pubblica il grande capolavoro del Novecento letterario italiano, Se questo è un uomo, nel 1947, un libro rifiutato inizialmente dai grandi editori ma destinato a diventare uno dei testi capitali della letteratura mondiale. Con una scrittura sobria, antiretorica, priva di odio ma intrisa di una pietà sconfinata, Levi disseziona la macchina della disumanizzazione nazista, spiegando come il lager fosse un gigantesco esperimento per cancellare l'anima dell'uomo prima ancora che il corpo. Negli anni successivi, attraverso opere come I sommersi, I salvati, La chiave a stella, eccetera, eccetera, continua a interrogarsi sul senso della colpa, sulla memoria e sulla fragilità della civiltà, fino alla tragica scomparsa avvenuta nella sua casa di Torino nell'aprile del 1987, lasciando una eredità morale che non ha uguali. E allora, per entrare nell'universo severo, lucido e commovente di questo testimone assoluto, facciamo spazio alla radio e ascoltiamo le note struggenti di un profondo spessore civile, Auschwitz, suonata e cantata dai nomadi in un inno laico e doloroso che scuote tutte le coscienze.

Bentornati in studio. Eravamo rimasti alle scale di una casa torinese e alla figura rigorosa, mite e inflessibile di Primo Levi. Ma la grandezza immensa di questo straordinario pezzo unico non risiede soltanto nell'aver scritto uno dei documenti storici e letterari più importanti del secolo scorso. La sua vera grandezza consisteva nell'aver preteso che la memoria non fosse un esercizio retorico da ricorrenza, ma un argine logico, morale e scientifico, come il ritorno della barbarie. Levi non ha mai cercato la vendetta, ha cercato la comprensione lucida dei meccanismi dell'odio. Ci ha insegnato che l'inferno è qui, che i mostri non nascono dal nulla, ma sono prodotti dagli uomini, dall'indifferenza collettiva, dalla burocrazia del male e dalla pigrizia morale di chi sceglie di non guardare. E pensateci bene, quanto abbiamo disperatamente bisogno oggi di quella voce, di quel rigore? Viviamo in un tempo che rimuove la storia, che banalizza i conflitti, che tollera rigurgiti di razzismo e intolleranza e che rischia continuamente di smarire gli anticorpi democratici di fronte a nuove forme di sopruso e discriminazione. Primo Levi ci ammoniva continuamente, è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. La sua testimonianza non è un invito alla disperazione, ma un severo appello alla responsabilità. Capire è impossibile, ma conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può tornare. Gli anni passano, i testimoni oculari ci lasciano uno dopo l'altro, ma quelle parole così pesanti come pietre, limpide come acqua distillata, restano lì, scolpite nella coscienza dell'Europa, a ricordarci che i pezzi unici non vanno dimenticati, si custodiscono come il presidio ultimo della nostra umanità. Il nostro viaggio di oggi termina qui. La galleria di pezzi unici riapre presto, domani alla stessa ora. Io sono Vittorio Aimati, questa è Arte Radio. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con la nostra programmazione.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.
1: Precisamente tu.

0: Christmas.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
3: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
3: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
3: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
3: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
3: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show su Art Radio.
3: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
2: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, in studio Roberto Di Baldi. In primo piano, Castelli restituito i risparmi a una signora, vittima di una truffa, arrestati i malfattori che si erano finti carabinieri. All'Ariano sventato furto da 30.000 euro all'ex Millennium, 6 arresti dei carabinieri. Controlli sempre dei carabinieri tra Colleferro, Valmontone, Artena e Segni, un arresto, denunce e droga sequestrata. A Roma blitz nelle periferie, 7 arresti e 10 denunce, in fuga getta 107 grammi di marijuana in un cassonetto. A Latina aveva oltre un chilo di cocaina nascosto nell'auto insospettabile, 56enne arrestato dai carabinieri, sarà interrogato dal giudice per la convalida. Incidente sulla Montelepini all'ingresso di Latina, è ferito un giovane, scontro tra un'auto e uno scooter, la dinamica al vaglio della polizia locale. Frosinone, incidente nella notte alla rotonda dello Stradone, Fiat, ferito un uomo, automobilista soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale dopo un incidente, autonomo sul posto anche i carabinieri. Passiamo alla provincia di Viterbo, svolta in Telete, Raffaella Graziotti eletta amministratrice unica. Spaccio nei boschi nell'Alta Tuscia, arresti tra Montefiascone e San Lorenzo Nuovo e acqua pendente. Allarme omicidi stradali e droga, crollano i reati di mafia, Viterbo 63esima in Italia. Indice di criminalità, Viterbo 63esimo posto, allarme omicidi stradali e droga, ma crollano i reati di mafia e infanticidi. Audi cappotta la rotonda di Monterosi, un Audi E1 bianca si è ribaltata ieri mattina mentre usciva dalla rotatoria di Monterosi. Il conducente ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento, è rimasto illeso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e regolamentato la viabilità, mentre un carro attrezzi ha recuperato l'auto. Sicurezza nei cantieri e nella ricostruzione, denunciato un imprenditore viterbese. Camerino, l'imprenditore, è stato denunciato insieme a un ingegnere dopo i controlli nei cantieri pubblici e privati della ricostruzione post-sisma a Camerino. Contestate carenze sulla sicurezza, ammende e sanzioni amministrative per oltre 32.300 euro. Ebbene, tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale. Vi informiamo che è possibile visitare nel nostro sito www.artradio.it per ulteriori aggiornamenti. Un caro saluto dalla redazione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: buona domenica.
1: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

chiami 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage, grazie di essere così numerosi. Oggi parleremo di un grande cantautore, Paolo Conte. Nasce ad Asti il 6 gennaio del 1937, un cantautore, paroliere, polistrumentista, pittore ed ex avvocato italiano. Pianista di formazione jazz, è considerato uno dei più importanti ed innovativi cantautori italiani. Nella sua ultra cinquantennale carriera è stato autore di musiche per altri artisti, spesso collaborando con parolieri come Vito Pallavicini, per poi decidere nel 1974 di abbandonare la carriera forense fino ad allora esercitata per dedicarsi esclusivamente a quella artistica. Stimato ed apprezzato dal pubblico francese e da varie platee internazionali, si è cimentato in altri campi espressivi, ricevendo nel 2007 una laurea honoris causa in pittura, conferitagli dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Insieme a Fabrizio De André è l'artista con il maggiore numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Ha inoltre ricevuto il premio Chiara nell'apposita sezione Le parole della musica. Durante la guerra trascorre molto tempo nella fattoria del nonno e tramite i genitori appassionati di musica colta e popolare apprende i rudimenti del pianoforte. Durante gli anni del fascismo il padre acquista in maniera clandestina dischi di origine straniera, generando in Conte il primo embrionale amore per il jazz. A raccontarlo sarà lo stesso musicista in un'intervista degli anni 80. Mussolini aveva proibito la diffusione della musica americana e del jazz, però era difficile impedire tutto. Così i grandi classici potevano circolare a patto di essere eseguiti da orchestre italiane e con titoli italiani. Ecco perché St. Louis Blues diventò Tristezze di San Luigi. I miei, che erano molto giovani e dunque curiosi e appassionati di musica e ghiotti di novità, in barba alla pulizia riuscivano a procurarsi dischi spartiti di musica americana, la decifravano e poi la suonavano in salotto. In questo modo sono stato nutrito di jazz di America fin dall'infanzia. Durante la metà degli anni 50 impara a suonare il trombone, poi il vibrafono, entrando in numerosi complessi cittadini, dalla Barber House, Jazz Band e Taxi for Five fino alla The Lazy River Band. All'inizio degli anni 60 fonda un nuovo gruppo, il Paul Conte Quartet, che vede alla batteria il fratello Giorgio Conte. Il complesso darà l'opportunità al musicista di affacciarsi sul mercato discografico, pubblicando per l'occasione un EP di musica jazz dal titolo The Italian Way to Swing. L'album però non riscuote alcun successo. Sotto la scia di suggestioni assorbite dal cinema e dalla letteratura, inizia a scrivere le sue prime canzoni, spesso in collaborazione con il fratello Giorgio. Tra le varie sono da ricordare Ed ora te ne vai, cantata da Vanna Brosio, e L'ultimo giorno, cantata da Carla Boni, sul testo di Giorgio Calabrese. Paolo Conte si avvicina al mondo della canzone principalmente come autore, componendo musiche e arrangiamenti per altri artisti. Il primo brano di un certo successo si intitola Chi era lui, inserita e cantata da Adriano Celentano nell'album La Festa. Il testo, di chiara ispirazione religiosa, viene scritto da Mogol e Michi Del Prete ed è presente nel lato B del celebre 45 giri Il ragazzo della Via Guido. La collaborazione con Celentano prosegue con La coppia più bella del mondo, con parole di Luciano Beretta e Michi Del Prete, e soprattutto con Azzurro, il cui testo è firmato da Vito Pallavicini, paroliere con cui il musicista inizierà una prolifica collaborazione che durerà in pratica per tutti gli anni 60. Successivamente collabora con Michele Virano, con il quale compone le musiche di altre canzoni di successo, quali Insieme a te non ci so più di Caterina Caselli e Tripoli 1969 per Patti Pravo. In merito alla canzone Messico e nuvole portate al successo da Enzo Iannacci, Paolo Conte afferma: ho avuto la fortuna di trovare un interprete come Enzo Iannacci, che per me rimane storicamente parlando il più grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso. Ebbene, di Paolo Conte ci sarebbe tanto da dire, come sentire tutte le più belle canzoni, ma visto il tempo che è tiranno, chiudiamo qui, ma vi lascio con una delle sue più belle canzoni, Vieni via con me. Io vi lascio, sì, ma vi do appuntamento alla prossima di Arte Vintage e vi lascio con i programmi di Arte Radio. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto. Un caro abbraccio.
4: Vieni via di qui.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è arrivato dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. I due economisti sono stati premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Hall lavora alla Stanford University, Woodford alla Columbia University di New York. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel del 2026.
6: Voltiamo pagina. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
7: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto, mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
6: L'Unione Europea ha approvato quasi 1.600 nuove voci nelle liste delle sanzioni contro la Russia, rivolte soprattutto al complesso militare e industriale di Mosca. Oltre la metà riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Per l'alta rappresentante europea Kaya Kallas è il più grande ampliamento delle sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto in Ucraina nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno provocato blackout in diverse aree del paese. Nella notte ripetuti bombardamenti con artiglieria e droni.
7: La cronaca a Catignano in provincia di Pescara. Un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dopo aver accoltellato al collo il fratello durante una lite familiare. La vittima è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Pescara ma non è in pericolo di vita. Lievemente ferita anche l'anziana madre intervenuta per separare i due figli.
6: Lo sport per il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia a Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc ed Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader mondiale.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Stai ascoltando Art Radio.

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Ok, everybody listen up! More music!
6: All day, every day.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
9: Art Radio Prima.
10: Art Radio Prima.
9: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
11: More music.
12: We need to warn people.

0: Radio.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Friday.
1: Ovvero come smascherare i finti sconti ed evitare di comprare prodotti con i prezzi gonfiati la settimana prima.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, quando arrivano i saldi o il Black Friday, scatta subito la febbre dell'acquisto compulsivo.
1: Un'ipnosi di massa. Vedi la scritta sconto del 50% col carattere gigante in rosso e ti sembra di aver trovato l'affare della vita.
0: Sì, e poi scopri il trucco più vecchio del mondo. Quel televisore o quel paio di scarpe costava esattamente la stessa cifra un mese fa, ma hanno alzato semplicemente il prezzo di listino di nascosto due giorni prima.
1: Per non parlare delle recensioni sui siti di e-commerce, tutte a 5 stelle, tutte entusiaste, scritte da profili finti o da bot pagati per farvi cadere nella trappola.
0: Ma prima di strisciare la carta di credito e attirare un affare fasullo,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra lo storico reale dei prezzi e la verità su ogni singolo prodotto.
0: La prima arma segreta antifregatura si chiama Keepa oppure Camel AI.
1: Sono estensioni e app geniali che tracciano l'andamento del prezzo di qualsiasi oggetto negli ultimi 12 mesi.
0: Inquadrate il prodotto e incollate il link prima di comprare. La AI vi mostra il classico grafico chiarissimo con la storia del prezzo.
1: Vi avvisa subito dicendovi: attenzione, questo prezzo è stato alzato del 30% la settimana scorsa, il vero sconto è solo del 2%.
0: Niente più illusioni visive, saprete con certezza matematica se state facendo un vero affare o se vi stanno prendendo in giro.
1: E per quanto riguarda le migliaia di recensioni entusiaste ma palesemente finte,
0: lì sfoderiamo l'occhio clinico di Fake Spot AI.
1: Analizza il linguaggio dei commenti, l'affidabilità degli utenti e gli schemi temporali delle recensioni.
0: Ripulisce la scheda del prodotto eliminando in un secondo tutte le valutazioni fittizie o pilotata comunque dall'azienda.
1: Vi ricalcola il punteggio reale e vi dà una pagella sintetica della qualità effettiva dell'oggetto.
0: Vi dice chiaramente: ehi, questo prodotto sembra da 5 stelle, ma le valutazioni reali delle persone vere è solo di 3 stelle e mezzo.
1: Risultato? Acquisti sicuri, soldi risparmiati e zero rimpianti quando arriva il corriere a casa.
0: Va bene, Chiara, allora ricapitoliamo.
1: Keepa e Camel AI per verificare lo storico reale dei prezzi negli ultimi 12 mesi e Fake Spot AI per smascherare le recensioni false.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale durante i saldi vi permette davvero di risparmiare, difendendo però anche il portafoglio dalle trappole classiche del marketing. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni, nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta, in entrambe le direzioni, in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio.

0: Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Art Radio, solo grandi successi.
2: Attention!
3: Attention!
4: May I have your attention, please?
5: Music, please. Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
6: Lunedì 12 ottobre 2026, ciao a tutti da Pietro Gaeta, incomincio un nuovo appuntamento con il Pomeriggio Time. 349-29-45914 oppure Pietro Gaeta 1982@tiscali.it. Oggi si celebra la giornata mondiale delle persone affette di malattie reumatologiche e in Italia c'è la giornata nazionale per le vittime sul lavoro, dunque due giornate anche oggi molto importanti. La nuova di Aiello, Te l'ho mai detto.

Nuova canzone per Aiello, Te l'ho mai detto, che è uscita il 2 ottobre 2026, e Aiello si prepara anche per il suo prossimo tour autunnale nei club. Il tour porta il nome di Dovevi portarci me.

Parafulmini è il nuovo singolo di Giorgia che anticipa anche l'uscita di G più 1 prevista per il 16 d'ottobre, dunque a breve un'edizione speciale deluxe del suo 12° album G, contenente versioni dal vivo, brani inediti nati proprio durante le tappe del suo ultimo tour. Tra gli autori del pezzo compare anche Lorenzo Fragola in questa canzone.

Hagel ci sta dandolo proprio dentro ultimamente. Shine con un featuring d'eccezione, quello di David Guetta. In arrivo c'è anche il nostro Disco Time, James Hype Confession. Disco Time.

0: Vi porto nell'estate 1998, Mario Venuti, Carmen Consoli, Mai Come Ieri.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10

0: Parlando di musica nuova, gli Autoradio ci fanno ascoltare davvero un singolo molto bello, Tutta colpa di Magnum. C'è il mitico Sandro, portavoce della band, in diretta con noi. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Grazie mille, salve a tutti.
0: Allora Sandro, com'è nata questa canzone?
1: Allora, la canzone è fondamentalmente una storia, okay, no? Una storia che ha in qualche modo dei buchi che secondo me l'ascoltatore deve riempire un po' da sé, nel senso che è una storia raccontata in maniera pittorica quasi, nel senso che ci sono diverse caratteristiche di questo personaggio che vengono messe in avanti, ci sono delle azioni descritte, ma non c'è un finale propriamente spiegato, no? Quindi okay, è lo stesso ascoltatore che deve un po' in qualche modo dare la sua opinione su come andrà a finire questa storia.
0: In poche parole, un po' come il video, no? Narrativo e molto ironico, diciamo, no? Il videoclip
1: anche, certo,
0: della canzone.
1: Anche, sì. Okay. Anche ironico, sì.
0: Voi nel 2023 avete avuto l'album di debutto Ultra Pop, state scrivendo altre canzoni?
1: Sì, stiamo scrivendo altre canzoni. E, allora, al momento abbiamo questo primo singolo, appunto, che è appena uscito, Tutta colpa di Magnum AI, che anticipa questo disco che sarà in uscita a inizio 2027. Okay. Faremo, prima dell'uscita del disco, faremo uscire ancora un altro singolo che vi anticipo, si chiamerà Cult 90 e mm-hmm, uscirà verso novembre inoltrato.
0: Molto anni 90, Blair Oasis, oppure non mi vuoi anticipare nulla?
1: Ma diciamo che a livello di sound forse qualcosa c'è, però più che altro è l'atmosfera che si vuole un po' ricreare. Okay. Diciamo che tutti noi membri del gruppo in quegli anni 90 eravamo molto piccoli in realtà, no? Però okay, era un po' per evocare quelle atmosfere che in qualche modo ci ricordiamo, no? Da reminiscenze dell'infanzia, se vuoi. E, quindi vabbè, abbiamo questi singoli in uscita e poi il disco in uscita, ma comunque effettivamente stiamo sempre scrivendo e già registrando in realtà dei brani che poi andranno a comporre una ulteriore uscita più avanti. Quindi siamo sempre okay, ben attivi, diciamo, sì, dai.
0: Allora, Sandro, io so che gli Autoradio nascono per creare e portare sul palco la propria musica inedita. Avete molta difficoltà quello di esibirvi live in Italia?
1: Beh, allora, diciamo che sicuramente non è facile trovare gli sbocchi giusti. Mm. Poi viviamo in
0: ma
1: un
0: carenza
1: periodo
0: di locali, dico, oppure perché stiamo
1: sì,
0: vivendo...
1: Allora, sicuramente, ma noi abbiamo sui 30 anni, no? Okay. Noi membri del gruppo. Io comunque posso notare che rispetto a quando abbiamo iniziato noi, che comunque ormai parliamo di praticamente 17-18 anni fa, perché comunque abbiamo iniziato molto giovani a suonare, ecco. E in effetti, specialmente nelle realtà magari di provincia, c'è un po' meno, secondo me, possibilità di portare la propria musica in giro, nel senso che in quegli anni in cui avevamo iniziato, già solo nelle nostre piccole realtà locali, c'erano molti più locali che facevano suonare dal vivo. Mm-hmm. Poi la cosa sicuramente ha subito delle ripercussioni dovute a varie cose che tutti conosciamo. Okay. Forse adesso si sta un po' riprendendo, però adesso io ti ho parlato della realtà di provincia. Al di là della realtà di provincia, spesso anche in città le cose non è che magari siano
0: non è che vanno bene,
1: rose,
0: diciamo.
1: Perché ci sono comunque dei colli di bottiglia alla fine, dove è difficile entrare se non hai la conoscenza giusta, eccetera. Quindi sicuramente non è facilissimo, però noi non...
0: Però
1: non
0: voi vi state difendendo, diciamo, vi state difendendo, perché so che quest'estate delle seratine le avete effettuate. Vero?
1: Ma certo, ma anche adesso ci abbiamo, comunque anche per l'autunno, sicuramente meno che l'estate. Delle cose ci sono, ecco,
0: ok,
1: però...
0: ok. Comunque vi state difendendo voi con tutta questa problematica di carenza di locali e bla bla bla bla bla bla bla bla bla. gli autoradio le potete trovare on the road. Diamo anche i contatti per metterci in contatto con voi, ragazzi.
1: Certo, beh, noi abbiamo la nostra pagina Instagram, prima di tutto, che è autoradio underscore matic, quindi autoradio matic, dove potete seguirci. Poi abbiamo la nostra pagina di YouTube, sempre con lo stesso nome potete trovarci. Comunque da Instagram poi ci sono tutti i link dove potete andare a vedere appunto i video, ascoltarci su Spotify. Su Spotify ci trovate come Autoradio e trovate tutti i nostri brani e tutte le nostre pubblicazioni, gli album, eccetera.
0: E adesso noi ci andiamo ad ascoltare il vostro nuovo singolo. Ciao Sandro!
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'ascolto.
2: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiga. Pomeriggio Time.
3: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

0: Lui è arrivato proprio così. Mario Biondi, appena ascoltato qui al pomeriggio time con Cocktail Blue. Mario Biondi riprende anche la sua attività live, infatti dal 1 novembre suonerà a Trento, 7 novembre Parma, 15 novembre Venezia, 16 novembre Verona, 18 novembre Pescara, 21 novembre Lecce, 23 novembre Reggio Calabria, 24 novembre Palermo, 28 novembre Genova, 30 novembre Cagliari, 1 dicembre Sassari, 10 dicembre Padova, 12 dicembre Milano, 14 dicembre Roma, 17 dicembre Assisi, 18 dicembre Varese. Farà anche delle tappe europee, anzi mondiali, perché suonerà il 3 novembre a Malaga e il 5 dicembre suonerà in Messico. E dunque in bocca al lupo a Mario Biondi.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: All the music you want.
2: Pomeriggio time.

Nuova per Taylor Swift, appena ascoltata Patient Zero. Questo brano fa parte anche dell'album, anzi anticipa anche un po' dell'album, che è la sua riedizione deluxe, The Life of Aisha Gerty Anchor. La canzone è stata prodotta dalla stessa Taylor Swift e dai suoi più celebri collaboratori Max Martin e Shellback.

Tino Mancino dovrà far uscire un album quando meno me lo aspetto. Questa canzone Nuvole è veramente una bellissima canzone, una collaborazione straordinaria con Simona Molinari, una delle cantanti jazz pop più eccellenti italiani. E questa canzone è stata scritta insieme a Leo Pari e farà proprio parte del nuovo album dei Tino Mancino.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

abbiamo ascoltato anche Pitbull dal 2014, We Are On Hola Hola. Da Pietro è davvero tutto, ragazzi, per questo lunedì. L'appuntamento con il pomeriggio Tami. A domani, sempre qui puntuali. Ciao.

0: Radio.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

all'Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni,

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com.
3: Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
1: Art Radio. Solo grandi successi.

0: Art Radio.
1: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
2: su Art Radio ogni sabato alle 10
1: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi, come può mancare, il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa, e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
2: Inizia ora la nostra diretta
1: su Art Radio.
2: Resta sintonizzato.

0: Una canzone per te. Una canzone in per studio, te. Claudia Mattacchioni.
1: Ma quanto ci piace, ma quanto ci piace questa canzone per te. A noi piace, alla sottoscritta Claudia Mattacchioni e al regista che mi accompagnerà anche oggi, che vi accompagnerà anche oggi, alla parte tecnica, il nostro carissimo, inimitabile, grandissimo, aggiungo altro, Daniele Di Già, eccolo
2: e
1: qua.
2: E già sono Di qui.
1: Già è qua, Di Già è qua anche oggi. Siamo al primo appuntamento settimanale, siamo a lunedì, sono le 16:56 minuti primi. Io direi di invitarvi a chiamare, a formulare il nostro numero che è il 344

nostra e la vostra. Art Radio DAB Plus. Sapete che la prima canzone è dedicata a tutti voi da parte dello staff di Art Radio? È di Pino Daniele. L'abbiamo scelta con grande amore, con il nostro cuore per voi. Pino Daniele.

Tra i più grandi cantatori italiani, partenopeo, Pino Daniele, grande musica ad Arte Radio. Qui ad Arte Radio solo grandi successi, come questo del grandissimo Pino. Ed era allora sì che dovete chiamare, allora sì che ci dovete contattare. Siamo qui a vostra disposizione, mandate anche una mail se volete ad arteradiodab@gmail.com. Entriamo nel vivo del programma, entriamo ad ascoltare, a mandare in onda. Il regista è pronto per la prima canzone. Ciao Arte Radio, mi fate ascoltare Alba Chiara di Vasco Rossi? Un saluto da Marco di Mestre.

L'immancabile Vasco Rossi ad Arte Radio, colui che apre il nostro spazio musicale, una canzone per te cantata proprio da lui, da Vasco. Non te l'aspettavi, lo sto dicendo, ma tu non te l'aspettavi, non mi guarda nemmeno, è talmente preso con il telefono, perché stanno arrivando tantissime chiamate, tantissime telefonate, speriamo che ci siano anche i vocali che amiamo tantissimo noi ascoltare. Salutiamo nuovamente Marco Di Mestre, se mi permettete. Volevo salutare con questa canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara, il grande Andrea Romaggioli, perché ce la suona e ce la canta, anzi ce la suona perché non la canta, la suona benissimo con la sua batteria. Andrea che si trova a Milano, sperando che sia all'ascolto della nostra magnifica radio. Ciao Andrea, grazie sempre per suonare questa Alba Chiara, a chi sai. Ciao ragazzi, ciao a te. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Vorrei sentire Living on the Prayer di Bon Jovi. Un saluto da Giulia di Padova. Ma quanti ascoltatori abbiamo quest'oggi? Ciao!

Allora, da Mestre a Padova è pochissimo, un chiocchio di dita per salutare Giulia che ci ascolta da Padova con questa Living on the Prayer di Bon Jovi. E adesso invece vi ricordiamo che a noi piace un caffè particolare che non conoscono tutti. Lo speriamo che avete il modo di conoscerlo, avrete il modo di conoscerlo attraverso la nostra radio, perché è un caffè buonissimo.

0: Ogni tazzina è una storia con Caffè Fantini. Ogni volta che lo mandi giù ti tira su. È un'altra frase di un'altra pubblicità, con non comunque noi ci associamo a questa cosa. Grazie Caffè Fantini, partner ufficiale della nostra radio, Arte Radio Dab Plus. Ricordate il nostro numero che è molto importante. Io mi devo muovere per parlare, se no non mi vengono le parole. Non trovo le parole. 344-5653.
1: Quella l'aveva perse.
0: Io non le trovo invece. Lui l'ha persa, io non le trovo. Mi hai fatto dimenticare il numero di telefono, Daniele. 344-5653-899. L'avevo detto. Chiamateci, formulate questo magico numero. Siamo qui per accontentare i vostri gusti musicali. Come quelli di vediamo se riesco a trovare il nome, Luca. Luca che ci ascolta da Treviso. Ascoltatori da ogni luogo e ogni lago oggi abbiamo. Allora, vuole richiedere questa canzone. Ciao Arte Radio, mi dedicate la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Ma noi te la dedichiamo molto molto volentieri a te e tutti gli ascoltatori di questa radio. Ma questa è insieme a Boccelli, Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita.

Quanto è bella questa canzone di Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. È stata riproposta da tanti altri grandi artisti italiani, come ad esempio la Laura Pausini, cantata magnificamente da lei. Grazie quindi alla nostra, o il nostro, non mi ricordo chi era Luca, quindi il nostro Luca che ci ascolta da Padova. E adesso andiamo, pensa un po', anzi da Treviso, Gianluca da Treviso, andiamo a Venezia. Andiamo in gondola, ci facciamo una bella passeggiata in gondola con questo amico, anzi questa amica, e ci ha chiesto questa canzone. Io devo guardare tutti i messaggi che mi gira il collega qui, il mio regista, mi gira i messaggi sul mio telefono, quindi li devo stare attenta a quale devo leggere. Allora, questa canzone che andremo ad ascoltare, ciao a tutti, vorrei ascoltare With or Without You, The U2. Un abbraccio da Sara di Venezia. Eccola qua per te. Grazie per averci contattato e per ascoltare la nostra radio. Art Radio DA Plus.

0: With or without you, the U2? Richiesta al 344-5653-899, il numero di telefono di questa radio che è Arte Radio. E Arte Radio è anche l'inizio della mail, @gmail.com. Chiamateci, richiedete la musica da dedicare a chi volete voi, anche al peggior nemico. Noi siamo qui per questo, ogni lunedì e ogni venerdì. Io mi è venuto in mente adesso un programma che andrà in onda questa sera, da non perdere. Noi ve lo consigliamo, perché, Daniele, come si chiama questo programma?
1: Clienti da incubo.
0: Ecco, clienti da incubo. Ho chiesto al regista perché io a volte, spesso, ho vuote di memoria. Comunque è un bellissimo programma, interessantissimo programma, anche divertente, perché no? Mandate anche qui le email, mandate le chiamate e dite la vostra. Ecco la sigla. Posso parlare? Ma c'è la sigla vera di questo programma? C'è la sigla? La mandiamo? Ah, va bene, la mandiamo, vai! Vai Daniele, manda la sigla vera di questo programma che andrà in onda questa sera da non perdere, con Mirko e Marco!
2: Il cliente ha sempre ragione.

0: Clienti da Incubo, questo è il programma di questa sera alle ore 21, quindi non mancate due ore insieme a Marco e Mirko. E adesso invece noi andiamo a ascoltare la prossima canzone, Zitti e Buoni dei Maneskin. Ciao Art Radio, passate Zitti e Buoni dei Maneskin, rock a tutto volume, saluti da Andrea. Ciao Andrea.
1: Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se

0: fidarsi da loro.
1: Su Art Radio Dab c'è Claudia Mattacchioni.
2: Sì, ci sono io, ci sono io. E diffidate dalle imitazioni, non intendo per me, per la mia voce, perché ascoltate la mia voce, ma proprio per il programma. C'è solo questa di canzone per te, una canzone per te, solo ed esclusivamente su questa radio, Art Radio Dab Plus. Adesso ci rilassiamo, ci siamo scatenati abbastanza, ci rilassiamo con Serena Brancale. Ciao Claudia, mi fai ascoltare la canzone di Serena Brancale qui con me? Un saluto a te e al regista Daniele. Grazie.

Allora, mentre il nostro regista prepara un'altra canzone, quella dei Pooh che vuoi che sia, che mi è stata richiesta al 344-56-53899, noi intanto ce ne ascoltiamo un'altra richiesta, sempre allo stesso numero. Siamo a metà percorso, quindi avete tutto il tempo possibile e immaginabile per richiedere la vostra musica preferita. Ascoltiamo adesso una canzone che si intitola Sweet Child O' Mine. O sbaglio? No, è quella, vero? Grazie, regista. Molto umano lei. Come umano lei? Grazie a Stefania, grazie anche a Francesca di Vicenza. Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses.

0: vedo la lucetta rossa, mi tocca parlare. Grazie, grazie a Guns N' Roses. Ma ci stanno ascoltando i Guns? Siamo Guns noi, che gli Roses. Salutiamo la nostra amica. Grazie a tutti per ascoltare la nostra radio, per ascoltare questa musica che state richiedendo voi in una canzone per te. Oggi si festeggiano, ecco, voglio dire questo per poi aggiungere un'altra cosa. Oggi è il 12 ottobre, sapete, si festeggiano, si celebrano i Santi Angeli Custodi. E praticamente San Bernardo, Santa Eulalia, San Luigi, San Giulio, San Pancrazio. E ieri si è festeggiato il San Daniele, ma il prosciutto. No, si è festeggiato il tuo onomastico.
1: Buono anche quello.
0: Anche quello, il San Daniele, il prosciutto si è festeggiato ieri. L'abbiamo festeggiato il nostro Daniele, di già ieri era il suo onomastico. E l'abbiamo scoperto grazie alla mamma, che è sempre pronta lì sui social a mettere qualsiasi cosa riguarda questo ragazzo, perché è orgogliosa di lui, vero Daniele?
1: Ma anche di mia sorella, sì, sì.
0: È
1: orgogliosa di tutti.
0: Ma certo che sì. Che sì, salutiamo anche tua sorella, perché no? Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano, tua mamma che ancora non ha chiamato, no, ecco, volevo dire, mi sembrava strano perché non può mancare in questo spazio. Adesso ci ascoltiamo una canzone bellissima, fantastica, un gruppo eccezionale, un gruppo di quelli che penso non ci saranno più nella storia della musica italiana. Parliamo dei Pooh. E ho detto già tutto. I Pooh, Desiré da Roma a Stefano, e ha estrapolato queste parole da dedicare a Stefano. Che vuoi che sia? Si tratta solo di cambiare la mia vita.

0: Che vuoi che sia? Che vuoi che
1: Che
0: sia?
1: vuoi che sia? Lascia che il tempo faccia il suo lavoro, dicono i pu. E mentre sto a aspettare e mi manchi da morire. Ma avete ascoltato le parole di questa canzone? Ma veramente incredibili, incredibili, inimitabili pu. Questa era Che vuoi che sia, per accontentare Desiree da Roma, che era per Stefano, non so se è il suo o ex, comunque era per loro. C'è una chiamata, c'è un vocale, quindi lo ascoltiamo.
2: Buonasera, vorrei ascoltare la canzone Salutala per me e la vorrei dedicare a una persona a me tanto cara, grazie, di Raffaella Carrà.
1: Ma sì, cara, già l'hai richiesto un altro giorno questa canzone, mi ricordo benissimo. Te la mandiamo in onda e ti salutiamo. Eccola qua.

0: Grazie Salvatrice, immancabile il nostro spazio con questa richiesta e salutala per me, era di Raffaella Carrà. E adesso invece c'è la Ornella Vanoni con Francesco Gebbani con la canzone che si intitola Viva la vita così com'è, quella vero Daniele? Viva la vita che... Eccola qua, per Simona, Luca, Mirella e Francesco, tutti e quattro...
1: Ma non lo vedi...
0: Io le vado a Romagna.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà l'anestesia.

Credo che questa sia stata una tra le ultime incisioni di Ornella Vanoni, questa Viva la vita insieme a Francesco Gabbani. Noi la ringraziamo per quello che ha lasciato veramente tanta, tanta bella musica, tante belle canzoni. More Than This, sono le 17:52 minuti primi, siamo all'ultima canzone richiesta, è di Brian Ferry per Salvatore di San Felice Cisciano. Eccola qua, Art Radio Dab, una canzone per te, Claudia Battacchioni e Daniele Di Già.

0: abbiamo ricordato anche questo grande successo di Brian Ferry, More Than This, grazie alle nostre e i nostri amici di San, di Oleva, no, di San Felice, Salvatore, Salvatore, ciao Salvatore, come va, tutto bene? Salutiamo tutti gli amici che si ascoltano dalle tue parti, quelli che ci ascoltano dalla provincia di Roma, Latina e Frosinone. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo, vi lasciamo alla grande musica di questa radio, di Art Radio, ai programmi che andranno in onda dopo di noi. Vi ricordiamo quello delle 21 di questa sera, che sono i
1: clienti da incubo,
0: ma io non me lo ricordo mai questo titolo di questo programma.

0: Una cosa,
1: Siccome no?
0: io mercoledì inizio un
1: Ecco,
0: nuovo
1: lo stavo
0: programma.
1: dicendo, non mi hai dato tempo. Dammi
0: Siamo
1: tempo.
0: elettrizzati da questo
1: Ma tu
0: inizio.
1: sei
0: Sono
1: elettrizzato.
0: molto elettrizzato
1: Ma
0: perché.
1: tu sei molto preoccupato.
0: Sì,
1: Più
0: abbastanza.
1: che elettrizzato, sei
0: Sono
1: preoccupato.
0: preoccupato perché sarò lì dove sei tu
1: E
0: adesso.
1: infatti, e io sarò lì dove sei te. Pensa un
0: Ecco,
1: po'. Pensa un po'. Ci diamo il cambio.
0: ci saranno i Velvet Moonrise per parlare dei loro brani, del brano di 30 denari.
1: 30 denari?
0: 30 denari.
1: È il brano che hanno scelto i nostri
0: Sì,
1: radioascoltatori,
0: sì,
1: credo.
0: sì.
1: Col il voto che
0: Con il
1: hanno
0: voto su
1: su
0: Facebook.
1: Facebook,
0: Ma
1: è
0: il
1: vero.
0: voto è ancora
1: Attivo,
0: aperto, quindi
1: ancora attivo,
0: andate sulla pagina
1: aperto.
0: Facebook e votate il vostro preferito.
1: Mettete quel mi piace, mettete quel like, mettete quello che volete, basta che ascoltate Art Radio. Appuntamento per questo a venerdì. Per Note di Notte con me, Vittorio, Roberto e Libra, a giovedì notte, non mancate. Scrivete le vostre lettere, anzi, scrivete i vostri sogni. Ciao!
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua energetica, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Non vogliamo una tregua, ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha replicato però il Cremlino. Non vogliamo la guerra, ma se verremo attaccati combatteremo, ha invece dichiarato il comandante supremo della NATO, Alexios Grinkevich.
4: L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne contro i raid.
5: La cronaca: è stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera. Come riportato dal Messaggero, lo stato di salute dell'attore si è aggravato nel fine settimana e i medici dell'ospedale San Camillo di Roma sono stati costretti a portarlo in sala operatoria. L'intervento è andato bene, ma Jacopini resta in terapia intensiva in condizioni critiche. Intanto prosegue il lavoro degli investigatori alla ricerca di indizi che portino a identificare le persone responsabili non solo dell'aggressione all'attore romano, ma anche probabilmente di altri 6 casi simili avvenuti nella capitale, in zona Monteverde Vecchio.
4: Delitto di Garlasco ora. Riusciremo a chiarire tutto appena potremo. È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro genomica di Roma per sottoporsi a nuove analisi. La difesa del 38enne presenterà con doppio deposito le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della Procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.
5: Entro 5 anni molte aree d'Italia rischiano di restare senza chirurghi generali. A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Chirurgia attraverso il presidente Ludovico Docimo, in occasione della 128esimo congresso nazionale in corso a Roma fino al 14 ottobre. A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale. in servizio.
4: Il calcio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Sentiamo.
6: Noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali. Malagò è un

0: imprenditore. Ecco, il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori.
1: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina, deviazioni su percorso alternativo. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni in provincia di Frosinone. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso. Stai ascoltando Art Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe. Una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: Mo.

Beautiful Day, un programma dove vi raccontiamo le storie di vite comuni. La musica, la vostra voce. Tutti i giovedì dalle ore 21 con Roberto Lanna Macroll. Beautiful Day, esclusivo.

Bentornati al consueto appuntamento con le notizie di Art Radio a carattere locale, in studio Roberto Di Baldi. In primo piano, Castelli restituito i risparmi a una signora, vittima di una truffa, arrestati i malfattori che si erano finti carabinieri. All'Ariano sventato furto da 30.000 euro all'ex Millennium, 6 arresti dei carabinieri. Controlli sempre dei carabinieri tra Colleferro, Valmontone, Artena e Segni, un arresto, denunce e droga sequestrata. A Roma blitz nelle periferie, 7 arresti e 10 denunce, in fuga getta 107 grammi di marijuana in un cassonetto. A Latina aveva oltre un chilo di cocaina nascosto nell'auto e insospettabile 56enne arrestato dai carabinieri sarà interrogato dal giudice per la convalida. Incidente sulla Montelepini all'ingresso di Latina è ferito un giovane, scontro tra un'auto e uno scooter, la dinamica al vaglio della polizia locale. Frosinone, incidente nella notte alla rotonda dello Stradone, Fiat ferito un uomo, automobilista soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale dopo un incidente, autonomo sul posto anche i carabinieri. Passiamo alla provincia di Viterbo, svolta in Telete, Raffaella Graziotti eletta amministratrice unica. Spaccio nei boschi nell'Alta Tuscia, arresti tra Montefiascone e San Lorenzo Nuovo e acqua pendente. Allarmi omicidi stradali e droga, crollano i reati di mafia, Viterbo 63esima in Italia. Indice di criminalità, Viterbo 63esimo posto, allarmi omicidi stradali e droga, ma crollano i reati di mafia e infanticidi. Audi cappotta la rotonda di Monterosi, un Audi E1 bianca si è ribaltata ieri mattina mentre usciva dalla rotatoria di Monterosi. Il conducente ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento, è rimasto illeso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e regolamentato la viabilità, mentre un carro attrezzi ha recuperato l'auto. Sicurezza nei cantieri e nelle costruzioni, denunciato un imprenditore viterbese. Camerino, l'imprenditore, è stato denunciato insieme a un ingegnere dopo i controlli nei cantieri pubblici e privati della ricostruzione post-sisma a Camerino. Contestate carenze sulla sicurezza, ammende e sanzioni amministrative per oltre 32.300 euro. Ebbene, tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale. Vi informiamo che è possibile visitare nel nostro sito www.artradio.it per ulteriori aggiornamenti. Un caro saluto dalla redazione.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 0684. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Volemo mette, che spuntatore, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta. Che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Val Padana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, infine.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage, grazie di essere così numerosi. Oggi parleremo di un grande cantautore, Paolo Conte. Nasce ad Asti il 6 gennaio del 1937, un cantautore, paroliere, polistrumentista, pittore ed ex avvocato italiano. Pianista di formazione jazz, è considerato uno dei più importanti ed innovativi cantautori italiani. Nella sua ultra cinquantennale carriera è stato autore di musiche per altri artisti, spesso collaborando con parolieri come Vito Pallavicini, per poi decidere nel 1974 di abbandonare la carriera forense fino ad allora esercitata per dedicarsi esclusivamente a quella artistica. Stimato ed apprezzato dal pubblico francese e da varie platee internazionali, si è cimentato in altri campi espressivi, ricevendo nel 2007 una laurea honoris causa in pittura, conferitagli dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Insieme a Fabrizio De André è l'artista con il maggiore numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 6 targhe e un premio Tenco. Ha inoltre ricevuto il premio Chiara nell'apposita sezione Le parole della musica. Durante la guerra trascorre molto tempo nella fattoria del nonno e tramite i genitori appassionati di musica colta e popolare apprende i rudimenti del pianoforte. Durante gli anni del fascismo il padre acquista in maniera clandestina dischi di origine straniera, generando in Conte il primo embrionale amore per il jazz. A raccontarlo sarà lo stesso musicista in un'intervista degli anni Ottanta. Mussolini aveva proibito la diffusione della musica americana e del jazz, però era difficile impedire tutto. Così i grandi classici potevano circolare a patto di essere eseguiti da orchestre italiane e con titoli italiani. Ecco perché St. Louis Blues diventò Tristezze di San Luigi. I miei, che erano molto giovani e dunque curiosi, appassionati di musica e ghiotti di novità, in barba alla polizia, riuscivano a procurarsi dischi e spartiti di musica americana, la decifravano e poi la suonavano in salotto. In questo modo sono stato nutrito di jazz, di America fin dall'infanzia. Durante la metà degli anni 50 impara a suonare il trombone, poi il vibrafono, entrando in numerosi complessi cittadini, dalla Barber House, Jazz Band e Taxi for Five fino alla The Lazy River Band. All'inizio degli anni 60 fonda un nuovo gruppo, il Paul Conte Quartet, che vede alla batteria il fratello Giorgio Conte. Il complesso darà l'opportunità al musicista di affacciarsi sul mercato discografico, pubblicando per l'occasione un EP di musica jazz dal titolo The Italian Way to Swing. L'album però non riscuote alcun successo. Sotto la scia di suggestioni assorbite dal cinema e dalla letteratura, inizia a scrivere le sue prime canzoni, spesso in collaborazione con il fratello Giorgio. Tra le varie sono da ricordare Ed ora te ne vai, cantata da Vanna Brosio, e L'ultimo giorno, cantata da Carla Boni, sul testo di Giorgio Calabrese. Paolo Conte si avvicina al mondo della canzone principalmente come autore, componendo musiche e arrangiamenti per altri artisti. Il primo brano di un certo successo si intitola Chi era lui, inserita e cantata da Adriano Celentano nell'album La Festa. Il testo dichiara ispirazione religiosa e viene scritto da Mogol e Michi del Prete ed è presente nel lato B del celebre 45 giri Il ragazzo della via Gru. La collaborazione con Celentano prosegue con La coppia più bella del mondo, con parole di Luciano Beretta e Michi del Prete, e soprattutto con Azzurro, il cui testo è firmato da Vito Pallavicini, paroliere con cui il musicista inizierà una prolifica collaborazione che durerà in pratica per tutti gli anni 60. Successivamente collabora con Michele Virano, con il quale compone le musiche di altre canzoni di successo, quali Insieme a te non ci so più di Caterina Caselli e Tripoli 1969 per Patti Pravo. In merito alla canzone Messico e nuvole portate al successo da Enzo Iannacci, Paolo Conte afferma: ho avuto la fortuna di trovare un interprete come Enzo Iannacci, che per me rimane storicamente parlando il più grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso. Ebbene, di Paolo Conte ci sarebbe tanto da dire, come sentire tutte le più belle canzoni, ma visto il tempo che è tiranno, chiudiamo qui, ma vi lascio con una delle sue più belle canzoni, Vieni via con me. Io vi lascio, sì, ma vi do appuntamento alla prossima di Arte Vintage e vi lascio con i programmi di Arte Radio. Ciao, da Roberto Tibaldi è tutto. Un caro abbraccio.
2: Yeah.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Papà, guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Art Radio. La storia continua. Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL. Che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376 oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
9: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Precisamente tu.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
4: Inizia ora la nostra diretta
3: su Art Radio.
4: Resta sintonizzato.
3: Resta sintonizzato.

0: Buonasera, sono le 21 e 13 minuti, oggi è 12 ottobre 2026, benvenuti qui live su Arte Radio e benvenuti a Clienti da Incubo. In cabina di regia abbiamo il nostro Daniele Digia, in compagnia dell'aiuto regia, valletta portafoglietti, assistente Claudia Mattacchioni. E qui, alle voci, io sono Mirko e, come al solito, il mio compagno di sventura, il nostro amico...
1: Sai qual è il colpo per un ristoratore?
0: Ah, ecco qua. Iniziamo.
2: Il cliente ha sempre ragione.

0: Ed eccoci qui ancora, buonasera. Stavamo presentando il mio compagno di radio, ma non, Marco,
1: che ma lo vedi come sto?
0: Che hai fatto? Perché porti gli occhiali da sole in radio?
1: Perché porto gli occhiali da sole in radio, Mirko? Che t'ho detto io? Non lo facciamo il programma in radio. Poi ci riconoscono, diventiamo famosi e non abbiamo più una vita privata.
0: Ma Marco, ma quali famosi? Ma parlo a finita, cioè, che stai dicendo?
1: Lo sai che ho aumentato i miei follower? Lo sai cosa sono i follower?
0: Sì, lo so.
1: I followers.
0: Quanto sei arrivato?
1: Dimmi un numero.
0: Non lo so, 300.000, 5.000...
1: 12 follower.
0: Ah, complimenti.
1: 11 sono dei miei parenti.
0: Ottimo, bravo, complimenti.
1: Io te l'avevo detto, non lo facciamo il programma, non riesco ad andare più in giro per strada, mi fermano tutti, non lo so. Allora vado al bar, faccio colazione, come entro mi fanno: oi Marco, come stai? E dai che cominciamo con le domande della vita privata. No, non va bene, lasciatemi fare colazione in pace.
0: Proprio così, in senso non riesci proprio a vivere da quando abbiamo iniziato questo programma.
1: E la colpa non è mia, te l'ho detto, non lo facciamo, e invece tu, via, ascolti, gente che ci segue.
0: Vabbè,
1: però ci siamo e lo facciamo.
0: Lo presentiamo bene questo programma, che dici?
1: Come si chiama il programma?
0: Clienti
1: da Incubo.
0: Bene, buonasera. Benvenuti radioascoltatori. Allora Marco, che cosa vogliamo dire? Vogliamo fare un piccolo riassunto? Cosa è successo lunedì scorso, la nostra prima puntata?
1: Allora, lunedì abbiamo iniziato, sembra la domanda a scuola quando ti interrogano. Lunedì siamo andati avanti con il nostro primo programma.
0: Sì.
1: Abbiamo ospitato il primo ospite, Fabio Candide, da pasticceria e bar Pasticceria Candidi, e ci siamo divertiti tantissimo. Io ho rincontrato Fabio in settimana, era elettrizzante. È stato bello anche per noi. Grazie a tutti, scherzi a parte, a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, sono stati veramente veramente tanti. Ci siamo divertiti
0: anche perché poi ti hanno incontrato, ti hanno fermato, ti hanno detto un sacco di cose, cioè non riesci più a vivere, giusto?
1: E torniamo al tasto dolente.
0: Bene, al tasto dolente.
1: Pensa che stavo l'altro giorno al supermercato, una signora mi vede, mi ferma e mi fa: ma tu sei quello dei clienti da Incubo che fa coppia con Mirko su Arte Radio alle 21.08 21.010 tutti i lunedì? Sì, mi prendi quel pacco di carta igienica su all'ultimo piano che non ce la faccio.
0: giustamente. Bene. Allora, noi abbiamo anche questa sera un ospite, giusto?
1: Abbiamo di rigore un ospite a sera, un ospite ad ogni puntata.
0: E che cosa vogliamo? Lo vogliamo presentare, il nostro nuovo ospite?
1: Io direi di no.
0: No? Bene, ok, fantastico. Non abbiamo ospiti questa sera, signori.
1: Gli ospiti siamo noi.
0: Ecco, te con questi occhiali li puoi anche togliere, Marco. Cioè...
1: Ma lo sai che stavo bene con questi occhiali? Mi sentivo protetto, anche se gli occhiali in radio, insomma, non è che... Però, insomma, ti proteggono.
0: Bene, andiamo a presentare il nostro ospite.
1: Va bene, proprio perché insisti. Posso cominciare io?
0: Te la lascio a te questa, la palla, vai.
1: Allora, ascoltatemi bene. La fa tricolore ed è pure gialla. La sua cucina è un affare di famiglia. Vediamo se piano piano cominciamo a snocciolare. Ha le mani in pasta, ma la preparazione è un po' lenta. Il suo cognome è far venire voglia di scampagnate. Care amiche ed amici radioascoltatori, è con noi questa sera
0: Ruggero
1: Prati della premiata Trattoria Prati.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera Mirko, buonasera Marco, buonasera ascoltatori e tutti. E grazie per questo invito.
0: È un piacere. Come stai?
2: Bene, bene, dai. Ormai il weekend è passato, per noi lunedì è giorno quasi di riposo.
0: Di riposo.
2: Recuperiamo comunque, non è di riposo, lavoriamo comunque al ristorante, però... Sicuramente con dei ritmi diversi che ci consentono sì di recuperare.
0: È un po' più tranquillo, insomma.
2: Sì, assolutamente.
0: Bene. E allora io, Marco, direi che a questo punto non possiamo che non fargli
1: fare il rituale.
0: Il nostro rituale.
1: Il classico rituale, il giuramento sulla Bibbia del commerciante.
0: Il giuramento sulla sacra Bibbia del commerciante.
2: La sacra Bibbia del commerciante, giusto.
0: Bene, allora è necessario che tu, insomma...
2: ponga la mano destra.
0: Esatto, esatto.
2: Ok.
0: Iniziamo?
2: Vai.
0: Ok.
2: C'è qualcosa che immagino.
0: Certo. Allora, ripeti insieme a me. Io.
2: Io.
0: Ruggero Prati.
2: Ruggero Prati.
0: Giuro di dire.
2: Giuro di dire.
0: La verità.
2: La verità.
1: Aspetta, questo ha incrociato le gambe, l'ho visto.
0: No. Guarda. Dobbiamo ricominciare.
1: Ricomincia.
0: Fa vedere le gambe.
2: Scrocio le gambe.
0: Scrocio le gambe. Allora, io Ruggero Prati.
2: Io Ruggero Prati.
0: Giuro di dire.
2: Giuro di dire.
0: La verità.
2: La verità.
0: Tutta la verità.
2: Tutta la verità.
0: Nient'altro che la verità.
2: Nient'altro che la verità.
0: Lo giuro.
2: Lo giuro.
0: Beh, ok, andiamo. Bene, Marco. Bene, allora abbiamo giurato.
1: California, Stati Uniti, 2018. Riporta l'albero di Natale perché è morto. Il 4 gennaio una cliente si presenta in un noto negozio americano con un albero di Natale ormai secco e chiede rimborso perché è morto.
0: Bene.
1: Secondo il racconto di un testimone in fila, il negozio accetta la restituzione e ridà i soldi alla cliente.
0: Fantastico. Beh, quindi sei entrato a gamba tesa con questa fantastica notizia.
1: Entrerò a gamba tesa diverse volte.
0: Bene, però prima di iniziare a questo punto io ascolterei una canzone, quindi una piccola pausa e torniamo presto.
1: A tra poco. What are you doing here for?

0: E bentornati qui su Arte Radio, questo è Clienti da Incubo, siamo Marco e Mirko e il nostro ospite Ruggero Prati della premiata Trattoria Prati. Allora, sapete qual è il colmo per un ristoratore?
1: Ancora, basta! Ce lo dici qual è il colmo per...
0: No, io vorrei che i nostri radioascoltatori iniziassero ad attivare il cervello e cominciassero a tirar fuori... Lo devono dire loro. E dove lo possono fare? Semplicemente su artradio.it, la sezione contattaci, oppure sul numero WhatsApp che io dirò pianissimo, altrimenti Mirko mi rimprovera: 344 565 3899. Ripeto, 344 565 3899.
1: No, okay. sei fantastico, vedi? Impari presto.
0: E manco sporco.
1: Esatto.
0: Consumo poco.
2: E non lascia peli.
0: Oh, ecco, questa è la voce di Ruggero.
1: Che sta iniziando ad entrare nel ruolo, nella parte, nell'atmosfera radio.
0: Facciamo subito una domanda a Ruggero, a bomba. Ok. Vai. Ruggero, che commerciante ti senti oggi? Aspetta, ricordati che hai giocato sulla Bibbia, eh?
2: Sì. Che commerciante. Più che commerciante mi sento, cerco di essere un commerciante equilibrato. Poi i tempi corrono veloci, la nostra è un'attività che si fonda proprio sulle tradizioni, quindi stare lì dietro a correre ai cambiamenti diventa una tentazione rischiosa. Che spesso può farci perdere l'indirizzo della nostra identità, e quindi ecco, cerchiamo di essere dei commercianti equilibrati da questo punto di vista, soprattutto nella ristorazione, che è un mercato che oggi in continua evoluzione e progressione. Soprattutto ci stanno nuove forme di ristorazione, appunto, dai street food a pizzerie a taglio e tante cose che proprio è cambiato il modo di approcciarsi alla ristorazione. Quindi cerchiamo di essere dei commercianti equilibrati nel seguire le innovazioni e rimanere un po' agganciati alle tradizioni.
0: Ok, diciamo che l'innovazione adesso è il trend, no? Tutti si attaccano all'innovazione, cercano di proporre cose nuove. Avete provato voi a farvi influenzare da questo, e quanto siete riusciti a valutarla positiva o negativa questa cosa?
2: Bisogna stare attenti, perché alcune delle innovazioni sono quelle che poi rimangono, no? E vanno a fare parte di quello che noi consideriamo il classico, il tradizionale, mentre alcune si perdono, durano un battito di farfalla e le porti via. Noi abbiamo fatto degli esperimenti, delle cose, ma tendenzialmente diciamo siamo molto ancorati al nostro... alla nostra identità, ecco, quindi non rischiamo mai più di tanto da questo punto di vista, anche se soffriamo un po' la competizione di chi poi si presenta sul mercato e offre innovazione da questo punto di vista.
0: Una domanda secca: da quanti anni esiste la premiata Trattoria Prati?
2: Allora, noi quest'anno in realtà come Trattoria Prati avremmo festeggiato il 50° anniversario, mentre come attività ristorativa di famiglia siamo al 63°, se si considera 63°. Anche il periodo di osteria dei nonni.
1: Wow. Compreso il Covid?
2: sì, compreso il Covid, perché comunque facevamo le consegne, a parte quei mesi proprio brutti.
1: Bene, noi vogliamo intanto salutare Fabio Canditi, che ci sta ascoltando, ci ha mandato appena un messaggio dicendo: vi sto ascoltando, vi seguo stretti. Quindi lo salutiamo un attimo, il nostro primo ospite Fabio Canditi. Bene.
0: Che poi Fabio ha preparato una domanda per Ruggero, poi la faremo.
1: Esatto, perché questa è una parte del gioco.
2: Ne approfitto e lo saluto, lui è il nostro pasticcere di riferimento, oltre che un grande amico, ovviamente.
1: Noi
0: siamo grandi consumatori di dolci e di tutto il resto, vero mio?
1: Sì.
0: Ecco. Ho
2: saputo che fai dei bignè particolari.
1: Sì, ma un po' salati. Un po' salati. No, chiaramente sono buonissimi. Nella scorsa puntata ci ha raccontato che ha fatto una nuova ricetta con il bignè al pepe.
2: Sì.
1: Quindi che noi vogliamo assolutamente assaggiarlo. Quindi
0: dobbiamo assaggiarlo, perché dobbiamo testarlo.
1: Quindi Fabio, aspettaci questa settimana, perché arriviamo.
0: Allora Ruggero, stanno arrivando un tantissimi, tantissimi, tantissimi messaggi dei nostri radioascoltatori e la prima ce la fa Michela da Roma e dice: qual è la richiesta più assurda che ti ha fatto un cliente? Saluti a tutti.
2: Allora, una volta c'è stata una signora, e lei mangiava una cosa con ogni forchetta diversa, ma non una fettuccina con una forchetta il secondo, proprio immaginate all'antipasto, cameriere,
1: cioè ogni piatto cambiava forchetta o ogni, sì, ogni boccone,
2: che no? Ci può stare, no? Okay. Può essere normale, soprattutto se vado al ristorante, no? E quasi può essere, ci sta. Però durante l'antipasto lei mangiava fettina di salame con una forchetta, poi il prosciutto con un'altra forchetta, cioè per l'antipasto si è fatta portare 7 forchette. Questo è tutto dimostrabile, ci stanno le persone. Cioè, molte delle cose che racconto, uno sembra dice, ammazza, ma capitano tutte a te? No, a volte capitano ai collaboratori, però stai là tu, no? Quindi non è che te l'hanno raccontato il giorno dopo, lo vivi. Quindi nel momento in cui entra un cameriere in sala, fa, raga, c'è un problema. Dice, che è successo? Non lo so, se è uno scherzo. Perché giustamente se ti fanno una richiesta di 7 forchette, perché questa all'antipasto ha contato 7 pezzi diversi di cose, e quindi il cameriere è rimasto un po' incredulo, come dire, ma mi stanno a prendere in giro, cioè ci devo credere, glielo devo portare, oppure è proprio così. E invece no, li ha portati, e sta signora, tra l'altro stava a uno dei tavoli, che conosce la sala, può capirmi facilmente, in uno dei tavoli più frequentati proprio da camminatoio, no? Che si fa da camminatoio per i ristori, per i camerieri, quindi era inevitabile passare davanti e accertarsi che effettivamente sì, sta cosa stava avvenendo
1: sul serio,
2: sul serio,
1: non
2: sì.
1: Eri su scherzi a parte.
2: Non ero su scherzi a parte, quindi questa è stata molto molto particolare. Come
0: possiamo dire che è una donna molto posata?
2: Sì, bravi.
1: Ecco qua, molto... Stiamo, ecco, e non è ancora niente, cioè non è ancora niente.
0: E non c'è il prosecco.
1: E non c'è il prosecco.
0: Allora, io vorrei salutare Marco D'Artena che ci dice che siamo bravissimi. Grazie Marco, grazie. Hai una colazione pagata da Mirko.
1: No, da Fabio Candidi.
0: Da Fabio Candidi. Allora, lui fa questa domanda: hai mai avuto un cliente che non voleva pagare? Cosa è successo? Se si può dire, ha detto. Lo può dire Marco perché ha giurato sulla Bibbia. Sacra Bibbia del commerciante.
2: No, no, che non volesse pagare, no. Qualcuno che non paga, sì, non credo tra l'altro di essere il primo, però che si alzasse qualcuno e mi dicesse no, io questo non lo pago.
1: Ma qualcuno che non paga nel senso che fa, come si dice a Roma, il vento?
2: No, cioè... esatto, c'è chi fa il vento e ci sta, come dicevo prima, per carità. Però una persona che si è alzata dal tavolo e si è venuta a dirmi guarda, io non pago...
1: Non è mai per successo.
2: Tendenzialmente se succede qualcosa...
1: Beh, evidentemente erano tutti soddisfatti.
2: Laddove, sì, no, ma laddove ci rendiamo conto che il servizio ha avuto delle difficoltà, cioè siamo noi che diciamo, cioè, se sto prodotto non è andato, tornate indietro, è chiaro che non lo paghi, no? Non c'è neanche da dirlo.
1: Certo.
2: Differentemente, o se lo annulli, differentemente no, non mi è mai capitato qualcuno che si... che non volesse pagare, ecco, che dicesse proprio questo non lo pago.
1: Ok, ok, ok. Allora, dobbiamo fermarci un altro momento, quindi ascoltiamo un pezzo e dopo continueremo.

0: Eccoci, eccoci, eccoci. Mirko, voglio raccontare delle storie vere e continuerò a farlo durante la trasmissione di clienti che hanno vissuto particolari situazioni, ma in tutto il mondo. Al primo appuntamento ordina 48 ostriche. Succede ad Atlanta, Stati Uniti, è il 2023. Un uomo invita una donna a bere qualcosa. Lei ordina ben 48 ostriche, oltre ad altro cibo e bevande. L'accompagnatore però dice di dover andare in bagno e sparisce. A
1: Ah.
0: lei resta da pagare un conto salatissimo.
1: Ah, quindi l'ha pagato alla fine.
0: Ha pagato lei.
1: E
2: Brutto,
1: si è
2: brutto.
1: fregata da sola, cioè ha fatto il vento al contrario.
0: Ha fatto l'antivento.
1: Bene, bene, bene. Allora torniamo seri, torniamo seri. Allora, adesso vogliamo un po' che ci racconti un po' di te, Ruggero. Quindi direi di fare un po' di domande un pochino più serie, dai. Allora, Ruggero, quando Ruggero si toglie il grembiule, chi è?
2: È papà, è marito, è figlio, fratello, zio, fa la sua vita, sta a casa, hobby, sport, un po' di attività sportiva. Diciamo che l'attività ti prende moltissimo. Fuori ho la mia vita, i miei hobby. Li frequento non come vorrei, ovviamente, ci toglie molto, molto tempo il nostro lavoro, però questo è un ragazzone, perché adesso non sono più un ragazzo. Siamo abituati sempre a chiamarci ragazzi. E, beh, una persona tranquilla, credo, non lo so, è difficile
1: Beh, è
2: risponderti.
1: un'attività impegnativa, nel senso che alla fine siete aperti, praticamente la ristorazione è sempre aperta, a
2: Sì,
1: parte quel giorno
2: la
1: a
2: ristorazione.
1: settimana.
2: Sì. Questo ci sta fuori
1: Ti pesa lavorare i giorni di festa? Da
2: tantissimo, sì, tantissimo,
1: quant'è che non ti fai
2: molto.
1: un
2: A volte, ora
1: capodanno?
2: vi racconto una cosa, mi capita spesso che la domenica c'è tanto lavoro e allora vedi queste comitive di amici, no? Di famiglie, di festa, che mangiano, bevono e tu accumuli aspettative, no? Nel senso di ah, dai, ora li faccio mangiare loro, però poi tocca a me, no? Poi tocca a me. E quando torno a casa la sera, la domenica, io riporto giù dei cannelloni, mi riporto una bistecca, una cosa. Mia moglie mi guarda e mi fa: scusa, ma in quanti mangiate? Perché ho quell'idea di pranzo, no? Di abbondanza durante il pranzo, che poi a cena non ti viene più quella fame, no? Quella voglia che hai di domenica a pranzo, e quindi rimani un po', vabbè, no, ma volevo solo assaggiare, e quindi li costringo tutti a mangiare come se avessero fame, perché poi loro giustamente magari la domenica stanno con i nonni, con i genitori, e fanno il loro pranzo la domenica, quindi farsi un altro pranzo anche a cena non
1: Ah,
2: è che gli sia molto piacevole,
1: piacevole.
2: però un po' li costringo.
0: Ma ti danno giudizi sul cibo?
2: No, guarda, c'erano i miei figli e quando all'inizio mangiavano sta pasta in bianco, faccio: cavolo, ma sei figlio di un ristoratore, non puoi continuare a mangiare pasta in bianco per sempre, smettila. E quindi provavo a fargli assaggiare, non so, una cosa piuttosto che un'altra. Poi ho capito che dovevo usare la tecnica inversa. Portavo i piatti, qualche volta mangiavano al ristorante oppure a casa. Ah, questo è per te, questo è per te, questo è per me, qua chi me lo tocca, io adesso arrivo. E iniziavano allora a incuriosirsi di più e a saporare, a mangiare. Ora mi danno ampie soddisfazioni con l'abbacchio
0: Wow,
2: scottatito.
0: che
1: Eh
0: spettacolo!
1: beh, direi. Ma tu te la ricordi la prima volta in cui hai lavorato lì? È una domanda un po'
2: No,
1: assurda perché
2: sì.
1: ci sono nato.
2: Sì, esatto, sì, no, no, sì, non
1: Non c'è mai
2: esiste.
1: stato quel momento in cui dici,
2: No,
1: oddio, mi sento un po' agitato perché è la prima volta che lo
2: no,
1: faccio.
2: no, no, no, ci sarà stata sicuramente qualche prima volta in sagra da soli, perché diciamo quando noi eravamo più giovani iniziava il periodo delle sagre, no? Qui all'Ariano, ma anche a Colle di Fuori. Sia io che mio fratello eravamo più giovani e eravamo un po' gli aiutanti, no? Invece poi piano piano con il tempo ci siamo trovati ad affrontare e a portare avanti queste eredità piuttosto importanti da soli. Quindi quelle forse possono essere state considerate le prime volte, i catering, alcuni tipi di banchetto, alcuni tipi di servizio, però il mio primo servizio qua no, non me lo ricordo.
0: Ma lo
2: Non
0: vogliamo
2: ha
0: salutare tuo
2: senso.
0: fratello?
2: Sì, assolutamente, anzi ne approfitto per salutare tutti i miei familiari. mia moglie e i miei figli che stanno a casa, mio fratello che invece è al lavoro, perché io sono qua, perché se io sono qua lui deve essere per forza là, quando viene lui sto là io. Saluto tutto il personale della premiata Trattoria Prati e mandiamo un caloroso abbraccio anche a mio padre che non è in buone condizioni in questo periodo, e saluto tutto lo staff,
0: il mitico Paolo, che io adoro follemente, follemente. Vorrei ricordare a Trattoria Prati che noi siamo abbastanza vicini con la radio, quindi se hanno degli avanzi, delle
2: sì,
0: case
2: ancora non chiudono, no, a quest'ora ancora non chiudono,
0: mandateli giù con un carrettino, con
2: mandiamo
0: qualcosa.
2: Un messaggio a Raniero e diciamo di tenere pronto qualcosa,
1: lanciatelo, lanciatelo.
0: Allora Ruggero, ti volevo chiedere, abbiamo detto che la Trattoria Prati esiste da più di 60 anni,
2: 1963, okay. No, la premiata Trattoria Prati no. La prima Trattoria Prati dal 76.
0: Dal 76, ok. Com'è cambiata da quando ve ne occupate voi?
2: Più che da quando ce ne occupiamo noi.
0: Voi intendo la generazione
2: sì,
0: tua, eh?
2: Sì, però è un punto di vista un po' particolare, nel senso che l'altro sarebbe come sono cambiati i tempi.
0: Okay.
2: E come il ristorante si è adattato, no? Perché come ti dicevo prima, la nostra identità rimane la stessa, no? Quindi non abbiamo bisogno per natura di cambiare costantemente, di portare novità, innovazione, cose nuove. Le persone ci scelgono perché sanno che trovano quello, e quindi ecco, questo bisogno di innovazione non c'è. C'è un bisogno di adattamento a quelli che sono i nuovi tempi, le nuove richieste, le nuove regole del mercato, a partire da che posso dire, l'amministrazione, no? La burocrazia, queste cose qua che prima si facevano sicuramente in modo diverso, e così pure alla partecipazione. Ecco, prima abbiamo parlato di sagre, c'è stato un periodo in cui la nostra partecipazione a questo tipo di eventi era frequentissima, era molto usuale, e poi però non c'è stato più, cioè quell'esigenza, quel movimento, quel tipo di mercato è diventato meno sostenibile per le attività, e quindi si è cambiato semplicemente. Quindi noi più che portare delle innovazioni adeguiamo la nostra azienda a quelle che sono le novità del mercato, ecco.
1: Ok, allora facciamo una cosa, fermiamoci un attimino.
0: No,
1: cioè ci sarà un nuovo pezzo.
0: Dai.
1: Quindi dopo la pausa ci vediamo qui.

0: Sai qual è il colmo per un ristoratore, Mirko?
1: Ruggero, come cosa possiamo fare?
0: Allora, io devo dire una cosa, no? Questa la devo raccontare perché io da quando abbiamo iniziato il programma, da una settimana prima, tutte le mattine mando a Mirko la sigla di Clienti da Incubo e è diventata il suo incubo peggiore,
1: Sì,
0: credo.
1: però è motivazionale, perché io tutte le mattine, a prescindere da come mi sveglio, so che a un certo punto arriverà un messaggino. Io mi preparo lì con la macchina, attacco il Bluetooth, la metto a palla e devo dire che è motivante, dai, è motivante. Allora, vogliamo fargli un'altra domanda. Allora, Ruggero, qual è il momento della giornata in cui ti piace di più stare in sala e perché?
2: Allora, intanto quando è piena,
1: Mi pare giusto.
2: intanto spieghiamo, io lavoro soprattutto in sala, quindi per me quando è pieno è a pieno regime. Ora, se dovessi farti una metafora, sai, mi piace quando c'è confusione, c'è
0: Sara, perché
2: confusione,
0: ti
2: no? No,
0: amo?
2: no, hai presente le persone in un concerto, no? Che ballano, sentono la musica e percepiscono solo il loro piacere, gli arriva la musica, gli arriva. E tu sei là il bassista, no? Che stai là e che invece vedi tutto in ordine, vedi che tutto procede secondo quel ritmo
0: Il
2: che tu hai
0: bassista
2: in
0: o il
2: mente.
0: basista?
2: No, no, il bassista.
0: Ah, ecco.
2: Il bassista perché dà proprio il ritmo, no? Il tempo base della musica. Ecco, quando sento che c'è l'armonia della sala, no? Io dico sempre la sala si muove, la sala ha una temperatura. Quando le persone stanno tutte bene, questo l'ho percepito molto dopo il Covid, quando a tavola eravamo tutti molto più freddi, più distaccati, ancora con addosso le percezioni, no? Sai, quelle dell'infezione, della cosa.
0: Il contatto.
2: Eh
1: Appena
2: sì, a
1: sentivi qualcuno che starnutiva, stavi
2: tavola,
1: lì che.
2: ma non solo, immagina tu stare a tavola 6-8 persone, non parli ad alta voce, no? Non c'hai quella libertà di muovere, stai sempre attento all'alito, alla
1: Certo.
2: cosa. E quindi in quel periodo si respirava una temperatura assurda, no? In sala, perché è come un'acqua che non bolle mai, sta là tiepidina, come il cappuccino che ti fanno sull'autogrill che non è ben caldo. Sai quando è tiepidiccio? E
0: Allora. Ah.
2: quello è brutto. Quando invece senti che la sala va tutto al ritmo, pam pam, tutti girano, corrono quasi disorganizzati, no? Ma tu ci vedi dietro l'ordine delle cose, allora lì è il momento che senti che va tutto bene e quindi è il tuo momento.
0: Hai detto una cosa bellissima, la sala ha un'anima, no?
2: Sì.
0: E è bello perché l'anima l'avete creata voi, attraverso i clienti, attraverso l'armonia, attraverso gli orchestrali che girano, che sarebbero i camerieri, no?
2: Sì. Sì, quell'humus, perché poi la portano i clienti, ok? La temperatura della sala, però tu crei l'humus, crei il terreno, crei tutto quello che serve per far sì che poi le persone si sentano davvero a suo agio, come a casa, tranquilli, senza troppi freni, ecco, sereni.
1: Allora,
2: Questa
1: io a
2: è il.
1: questo punto approfitto per arrivato un altro messaggino. E quanto lavoro c'è dietro un servizio che la gente non immagina? Questa ce la fa Maria da Velletri, che ci fa i complimenti e dice bellissimo programma, interessante, grazie per la compagnia. Vabbè, andiamo avanti.
0: Grazie Maria.
2: Tanto, tanto, tanto, tanto. Vediamo, vi faccio un esempio, perché da quando mi avete invitato non ho fatto altro che pensare ai miei clienti da incubo.
1: Oh,
2: Sì,
1: bravissimo.
2: perché no, volevo venire pronto. Però ecco, ho distinto due tipi di clienti fondamentalmente che ti fanno venire gli incubi, che sono quelli pesanti, quelli che ti danno fastidio, quelli che non li sopporti. E poi ci stanno quelli che ti lasciano un segno dentro perché porca miseria, c'hanno ragione.
0: Ah,
2: Bah, quelli ti fanno male perché quelli non gli puoi
0: colpito e
2: dare niente.
0: affondato.
2: Sì. E allora una volta è capitato sto cliente, me lo ricordo sempre,
0: Dici,
2: sempre.
1: aspetta,
2: Dici.
1: aspetta, questo è il cliente da incubo, perché sennò ce la teniamo dopo, eh.
0: Ma secondo me c'era una marea lui, eh.
2: Ne ho tanti,
1: Allora dai,
2: sì.
1: dilla, dilla,
2: Bah,
1: dilla, dilla.
2: sparo questa,
0: Vai,
2: poi
0: vai.
2: quando sarà mi gioco quella che mi viene. No, questi sono stati due ragazzi, tra l'altro carinissimi, no? Immagina una coppietta, avevano avuto 30 anni così, 35 forse. Vengono, classica gita ai Castelli Romani. E io dico, guarda, non avevano prenotato, quindi tutto proprio con cuore, vi faccio accomodare, vi faccio liberare un tavolo. Sì. E avevo un ragazzo al lavoro, c'erano dei ragazzi che non è che erano l'ultimo arrivato, però aveva i suoi compiti, ok? Doveva apparecchiare, doveva portare l'acqua, doveva fare queste cose qua. E quindi che fa? Gli apparecchi al tavolo, io accomodatevi lì, sì, adesso vediamo. Tanto sto ragazzo gli porta l'acqua. E non so che è successo, qualcuno si vede che nell'attesa, per non fargli aspettare troppo, gli ha portato qualcosa, anziché portargli il menù, gli ha portato qualcosa da mangiare, quello che in gergo si chiama l'entrée,
1: L'entrée.
2: che quando è l'entrée per quattro è stata un'altra bella cosa che qua si può raccontare. Entri in cucina e fai un entrée per quattro, tre o quattro, poi magari trovi l'infame come me, che anziché chiarirti tutta la cosa alimenta i dubbi, no? Ho detto in tre per quattro. Vedi tu. Ok, questa piccola parentesi. Insomma, diciamo, eravamo rimasti i due ragazzi, si accomodano, si fanno, io gli vedo sto piattino, quindi immagino qualcuno gli avrà ordinato prima di me e avranno iniziato, via. Quindi distolgo l'attenzione da sto tavolo per un po', fino a che non mi si avvicina. Ma senti, scusa, ma noi dobbiamo ancora ordinare. Come dovete ordinare? Io, scusami, guarda, c'è stato un equivoco, quindi bam. Prima pecca, vai là, ti scusi, cerchiamo di recuperare subito. Sì, va bene, va bene. Entri in cucina, chef, un celletto e una fettuccina, per favore, mandameli subito perché siamo in ritardo con questi clienti. Va bene, sì, non c'è problema. Ok, anticipo, quindi comprometti comunque il rapporto con lo chef, che è sempre molto delicato. Ti giochi la carta, che non ne hai tante, anche se sei il proprietario, e quindi riesci a fare fa sto piatto. Mi raccomando, appena è pronto, mandamelo al 5. Ok, va bene, chef, pa, pum, pronti le fettuccine, pronti i celletti, portami al 5. Il ragazzo del 5 gli porta al 6. Porca miseria, quello non se ne è accorto. Quando è che se ne accorge? È quando il cliente si rialza un'altra volta e mi dice: senti,
0: Certo.
2: ma le fettuccine con i celletti? Porca miseria, ma non sono uscito, vai dentro lo chef. Chef, ma qua te l'ho detto, te l'ho chiesto. Ma io l'ho fatto! Allora che ha presi? Vai a cercare chi ha presi, perché poi... E sai, magari quello era il ragazzo, ha preso sti piatti, li ha portati là, ha fatto quello che gli ha detto lo chef, non è che... però ha sbagliato tavolo. E quindi ecco che accumuli figuracce su pecche, perché figuracce, insomma, voglio dire, ci stanno degli errori tecnici che a volte capita che si consumano su uno stesso tavolo. E
1: Eh
2: lì,
1: beh,
2: dai, è
1: succede sempre
2: tosta.
1: così, eh.
2: Sì, no, là mi sono reso proprio, li ho abbracciati, ho detto: ragazzi, scusatemi, vi porto quello che volete. Siete miei ospiti per quello che avete consumato, perché qualcosa gli era arrivato. Ho detto: io poi speriamo di avervi nuovamente ospiti. Chiamatemi, io ho lasciato il mio numero, sarete miei ospiti e cerchi di recuperare, perché ecco, a volte la complessità del meccanismo che c'è dietro porta a queste cose. Ringraziando Dio, raramente vi dico: è successa questa cosa, saranno passati 5-6 anni ormai.
0: E ancora aspettano.
1: Ancora
2: No,
1: aspettano.
2: no, no, ci hanno rinunciato. Ho detto:
1: Allora, a
2: scusate, a
1: proposito di
2: questo punto.
1: brutte giornate, ascoltiamo Giornate perse di Marco Mengoni.

0: Oh, eccoci qua, intanto è arrivato un buon caffè, Mirko.
1: Caffè? Ci prendiamo un caffè?
2: Volentieri.
1: Ruggero, vuoi un caffè?
2: Assolutamente sì,
1: corretto. Allora andiamoci a fare un caffè.

0: E siamo di nuovo qua. Chi vuole essere...
1: No, quello è un altro programma.
0: C'è posta per...
1: No, neanche quello.
0: Affari...
1: Neanche.
0: Vabbè, clienti da incubo.
1: Esatto, esatto.
0: Eccolo là. Ci buttano dalla nave. Ci buttano dalla nave. Allora, vi ricordo, carissimi amici radioascoltatori, radioascoltatrici... E basta. Perché quelli sono... Io mi sono rimesso gli occhiali.
1: No, ma sembra che c'hai la cataratta, Marco.
0: Ma mi piace avere gli occhiali. Poi... Allora, vi ricordo che potete sempre scriverci su arteradio.it, alla sezione Contattaci, e al nostro numero WhatsApp, che ripeto sempre lentamente, 344-565-3899. 344-565-3899. Allora, ci arriva un messaggio bellissimo, e questo... Io vorrei avere sempre messaggi, ricevere messaggi così nella mia attività. Questo dovresti fare un quadruccio e mettertelo offrire al figlio una cena. Ci scrive questa persona che dice: un caro saluto ad un fratello, più che ad un amico, che mi ha fatto crescere nel suo ristorante tra i ricordi, aneddoti e cellitti. Si chiama Gianluca.
1: Questo
0: te lo rendo, te lo regalo.
2: Questo lo porto
0: questo
2: a casa
0: e lo porti via.
2: Gianluca è un fratello.
0: Allora, caro Mirko,
1: caro Marco,
0: cara Calla,
2: lo abbraccio, scusate, abbraccio Gianluca con Raffaella e Giovanni.
0: Bene, ok, bene. È bello questo, gli intrecci, le amicizie, la vita vissuta insieme, no?
2: Sì, assolutamente, si è cresciuti con Gianluca.
0: Bellissimo. Allora, Ruggero, tu non te la cavi facile, tu sei bravo a parlare, si mette lì, racconta, visto come snocciola, come va avanti.
1: Quindi lo vogliamo mettere un po' in difficoltà questo.
0: Lo mettiamo in difficoltà con il nostro giochino che si chiama Questo o Quello.
2: Questo o Quello.
0: Dovrai rispondere velocissimo a 10 domande che ti facciamo, non ci devi nemmeno pensare. Hai due opzioni, o la A o la B e basta. Okay. Non puoi dire no, ma forse... No, io ricomincio da capo.
2: Non è come da Bonolis che devo dire il contrario, vero?
1: No.
0: Allora, hai giurato sulla Sacra Bibbia
2: del
0: commerciante.
2: No, posto.
0: Allora, sei pronto?
2: Vai.
0: Pizza o pasta?
2: Pasta.
0: Carbonara o matriciana?
2: Carbonara.
0: Carne o pesce?
2: Carne.
0: Fritto o grigliato?
2: Fritto.
0: Cucina tradizionale o creativa?
2: Creativa.
0: Cliente che si lamenta o cliente che non paga?
2: Cliente che si lamenta.
0: Piatto bruciato o ordine dimenticato?
2: Ordine dimenticato.
0: Polenta tricolore o cilicchia e frutti porcini?
2: Polenta tricolore.
0: Cliente che arriva prima dell'apertura o che non se ne va alla chiusura?
2: Che non se ne va alla chiusura.
0: Ultima domanda. Tavolata di bambini scatenati o comitiva di adulti ubriachi?
2: Comitiva di adulti ubriachi,
0: fantastico,
2: senz'altro.
0: Fantastico, vai.
1: Oh, bene, ha superato. Guarda, l'avrei detto anche io così, Bene. Allora, io direi che a questo punto è arrivato il momento del gioco successivo. Allora, Ruggero, tu che comunicazione fai nella tua attività? Fate comunicazione a parte il passaparola?
2: Sì, certo, attraverso i social, attraverso i canali, diciamo, preposti.
1: Bene, ma non hai mai fatto uno spot radio?
2: In diretta no, come no, però qui lo facciamo.
1: Ah, vedi, è subito pronto.
2: Però io no, direttamente no, uno spot no, ho capito, come presentatore dicevi.
1: Mi dispiace.
2: No, non l'ho mai fatto.
1: È arrivato il momento di Spot Impossible. Allora, nella scorsa puntata aveva 15 secondi, ne abbiamo aggiunti 5, quindi avrai 20 secondi per fare il tuo spot dell'anno.

0: in diretta al volo come te esce, te esce, ma non dovrai dire alcune paroline, che saranno funghi porcini, ristorante, pizza e mangiare. Allora, ripetiamo, dovrai fare uno spot di 20 secondi senza dire queste quattro parole. Funghi porcini, ristorante, pizza e mangiare. Te la senti? Deve essere lo spot dell'anno, eh?
1: Assolutamente.
0: Allora, mettiamo il cronometro.
1: Devo impostare la voce.
0: Esatto. Allora, siamo pronti? Hai il cronometro? Quindi al via inizio, ok? 20 secondi, non puoi dire funghi porcini, ristorante, pizza e mangiare. 3, 2, 1, azione!
1: Ciao! Vuoi mangiare? Vuoi passare?
0: No.
2: È facile cadere il tranello, eh?
0: Hai soltanto due possibilità, non okay. 3, 2. Allora, ricominciamo. 3, vai. 2, 1, azione!
1: Ciao! Vuoi trascorrere una giornata attraverso i sapori del bosco e nutrirti delle specialità culinarie fatte apposta per te? Vuoi mangiare una delle pietanze più amate?
0: Mangiare
1: di nuovo!
0: Non ecco, si può allora. Dire. Guarda, allora te ne facciamo fare l'ultima.
1: Ripeto.
0: Allora,
2: quando è partito col bosco pensavo che uscisse Cappuccetto Rosso.
0: Allora, velocissimi. 3, 2... Te lo ricordi? Stai andando
1: parto sempre col ciao.
0: Esatto, che stavo. Quindi 3, 2, 1, azione.
1: Ciao. Vuoi portare i tuoi amici e parenti a trascorrere una bellissima giornata e assaporare i prodotti del bosco e magari assaporare anche quella cosa buonissima che fanno a Napoli, ma noi la facciamo alla romana? Vieni in premiata Trattoria Prati all'Ariano in via Dante Alighieri.
0: Stop. Bene, dai, è andata bene, dai.
2: Secondo me ha sudato più qua che davanti
1: tantissimo.
2: Al forno.
0: Bene, non lo sai, ma verrai giudicato, quindi potete votare, tutti gli ascoltatori possono votare. Marco, ricorda dove possono votare gli ascoltatori?
2: Gli ascoltatori possono votare nelle apposite cabine elettorali, posti nelle scuole.
0: No, quella è un altro
1: collegi.
0: Voto.
2: No, allora, possono votare attraverso il artradio.it, la sezione contattaci, oppure al numero WhatsApp 344-565-3899.
0: Ebbene, scopriremo come sarà andato, come è andato Ruggero in questo gioco,
2: soprattutto dov'è andato.
0: Allora, vogliamo ascoltare un altro brano, Marco?
2: Massiva.
0: Bene, allora ci vediamo dopo, ragazzi.

0: Ed eccoci qui, bentornati ancora a Clienti da Incubo. Allora Marco, che dici?
1: Mirko, sai qual è il colmo per un ristoratore?
0: No, ancora di nuovo, basta Marco.
1: Ditecelo su artradio.it, la sezione contatto. Io finché non lo sento dire non mi muovo.
0: Quindi,
1: da qua.
0: Per favore,
1: io sto
0: qualcuno,
1: fino a domani mattina qua.
0: Qualcuno può scriverci per favore qual è questo incubo? Dove lo scrive Marco?
1: Al 344-565-3899 sempre, che è il numero WhatsApp, oppure su artradio.it la sezione contattaci. Donne, è arrivato.
0: Dai, basta.
2: Andiamo bene, proprio bene.
1: Grande sorella. Allora, continuiamo con le nostre freddure, quindi le cose che sono accadute realmente.
0: Aspetta Marco, ci sono arrivati altri messaggi. Ruggero, tu non ci crederai, ma hanno votato. Ci sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
2: E io vago!
0: Ecco, 7 persone hanno votato 10, però non è valido perché il voto è da 1 a 5, quindi mi dispiace.
1: 10 persone hanno votato 7.
3: Che vuol dire? Vuol dire che
2: te la vinci.
0: Esatto, bravo. Ci piace la regia questa cosina, eh? Ci piace. Allora, cosa stavi dicendo Marco?
1: Stavo dicendo che continuiamo a raccontare le storie che accadono nel mondo di clienti, no? Clienti da incubo oppure clienti strani.
0: Ma sono tutti amici tua?
1: Parecchi, sì.
0: Ecco, adesso ci spieghiamo.
1: Allora, è accaduto a Venezia. Era il 2025, cioè l'anno scorso. Rombo al forno e profiterolli insieme. In un noto ristorante due turisti ordinano rombo al forno con patate e profiterolli al cioccolato. Fin qui è tutto normale. La sorpresa del personale nasce quando i clienti desiderano mangiare le due portate contemporaneamente, alternando sia pesce che dolce. Una cucina fusion? Invitata direttamente al tavolo, forse. Che ne pensi, Ruggero?
4: È difficile da mandar giù.
2: Mancettarana più a che culo.
1: No, sono fatti reali.
0: Sono reali.
1: Documentati, certificati.
0: Bene, allora io tornerei ai nostri giochi. Okay. E adesso, caro Ruggero, è arrivato il momento del famosissimo cliente da incubo. Ecco qua. Allora, dovrai a questo punto raccontarci l'esperienza nella tua vita professionale, se c'è stato un momento più bizzarro, più imbarazzante, un momento più strano. Cioè, anche questo sarà soggetto di votazione.
1: Questo è il maggior soggetto, cioè un soggettone.
0: È
1: questo.
0: Un soggettone, perché alla fine delle nostre della nostra trasmissione, quando avremo fatto quelle 700-800 puntate, quindi fra 15 anni, probabilmente voteremo il cliente da incubo più meglio assai. Lo sapevo come dicevi.
1: Dite la verità, in questa settimana l'abbiamo sfrugogliato il cervello.
4: Sì, assolutamente.
1: A scartabellare tutte le...
4: Assolutamente, sono arrivato a recuperare una recensione del 2016.
1: Wow, aspetta, stai partendo?
4: No, perché alla fine ho deciso di raccontarti.
0: Raccontarne un'altra.
4: Racconto quell'altra, sì, allora, perché quella innervosisce un po', l'altra è più divertente.
1: E crea l'atmosfera giusta, qui su Art Radio. Siamo con Ruggero,
0: allora,
1: caro ascoltatore.
0: Aspetta, Marco, c'è arrivato un altro messaggio.
1: Ah, un altro messaggio. Vuoi leggere tu? C'è da spostare una Fiat Croma, no, ok. Buonasera a tutti, sono stata una cameriera nel passato e pur essendomi divertita molto con i colleghi, la situazione era molto diversa con i capi. Lei che rapporto ha col suo staff? Mary.
0: Buono.
4: Ma ha lavorato da noi?
1: No.
4: Ah, ok. Buono, credo. Cioè, nel senso, sta a loro dirlo, ovviamente. Però io mi trovo bene, è bello perché ti mantengono anche giovane. Nel senso, molti sono dei ragazzi e altri sono persone più mature, diciamo, di me. E quindi, è buono perché hai un confronto con esperienze più mature, mentre dall'altra parte hai persone in via di formazione, no? Nella nostra attività è particolare, no? Si pensa sempre che tutti possano, cioè, in realtà tutti crescono professionalmente facendo questo tipo di lavoro. Il cameriere è un po' il primo lavoro di tutti, no? Pure Berlusconi ha cominciato facendo il cameriere. Mio padre dice sempre, pure Berlusconi ha cominciato, dico no, ha fatto il cameriere, cioè, non è che è partito dall'Apple, cioè, non è che se lo faccio pure io,
0: poi diventi Berlusconi.
4: Tutti quelli che fanno. E quindi sì, è un'attività molto, molto bella e ti permette, ecco, di avere anche un buon rapporto col personale. Poi io io, noi viviamo la quotidiana, cioè non è che siamo là e poi
1: andate via,
4: esatto, stiamo sempre là, quindi partecipiamo, a sera chiudo io fino a tardi, stiamo insieme, spesso si rimane a bere con alcuni.
1: A che ora chiude Raniero, che passa? No, ancora chiude.
4: No, no, Raniero ancora sta aperto.
1: Adesso,
4: sta...
1: adesso ordino qualcosa, lo faccio portare.
4: Chiamatelo
1: qua.
0: Da Rocky, perché ha chiamato Adriana. Comunque, allora, torniamo al nostro gioco. Torniamo al nostro gioco, sennò dopo ci allunghiamo troppo.
4: Allora, vi racconto questa qua, sì.
1: È passato la mazzacchera.
4: Sono stati tanti anni. E, era una domenica, io ero un giovane cameriere all'epoca, ero uno dei ragazzi che adesso stanno da me, perché c'erano quelli più grandi di me che facevano le ordinazioni, facevano le cose, quindi anche il livello di impegno era più basso. E a un certo punto, era una domenica, siccome era una domenica a pranzo, si iniziava con il pane del sabato sera.
1: Ah.
4: Ok, che sembra una cosa, dici, sai, pane il sabato sera, che a pranzo la domenica non lo puoi mangiare, cioè, sì, tutti lo mangiamo, però i clienti che vengono da fuori era piacevole, no? Quindi a una certa ora c'era mio zio e mi chiamava, vai a prendere il pane che adesso è sfornato, e quindi mi capita che prendo sto pane, lo riporto al ristorante, affettiamo il pane ancora caldo, bello, zio tutto contento, vai cambia il pane a tutti, fagli portare il pane caldo, e io prendo sto pane e lo porto a tavola. Ora, che Dilariano lo sa benissimo, il pane caldo tu non lo puoi tagliare a fette piccole, lo lasci un po' più largo, poi la mollica dentro scotta. E quindi io pasto sto pane, poi faccio i giri e vedo che su un cestino c'era rimasta tutta sta mollica un po' messa là, e la crosta si erano mangiata tutta quanta. Quindi torno col pane e faccio, prego signore, dico, le lascio un altro cestino di pane, capisco che non si possa mangiare la mollica, è bollente, dico, del resto è appena sfornato. E la signora, proprio mentre teneva il cestino di pane pieno, no, c'avevamo in una mano lei che mi dava il cestino vuoto e io che gli davo quello pieno, e siamo rimasti un attimo così, perché mentre gli davo questo qua e gli dicevo del resto è appena sfornato, lei mi risponde, se è appena sfornato, questo è appena scongelato. E allora io mi riprendo il cestino, no, tipo facciamo un tira e molla, così dovete immaginare. Dico, signora, scusi, ma che pensa, che abbiamo il pane surgelato? Centinaia di pagnotte nel congelatore, siamo all'Ariano. Dico, una pagnotta di pane è normale, anche se esce lei, insomma, non è una cosa particolare, no? Poi mi chiede, ma da dove viene? Insomma, questa signora fa, no, si è appena scongelato. Ma signora, ma come sta scherzando? Dico, non ci abbiamo, siamo all'Ariano, pane fresco, tutto quanto, siamo andati apposta a prendere, poi che faccio? Vengo a toglierti il pane di sabato sera per darti quello scongelato 5 minuti fa. Cioè, non riuscivo a capire a che cosa volesse arrivare, quindi siamo rimasti 5 minuti così. E poi alla fine la signora se l'è tenuta, era rimasta sempre un po' sulle sue. E all'epoca prendevamo anche i biscottini da sto forno, da Caliciotti, non so se faccio nome, ma un amico, saluto con piacere.
0: No,
4: quindi...
0: va benissimo.
4: E insomma, questa signora mi fa sto giochino, partiamo, trattiamo un po' tutto quanto, a fine servizio, signori, tutto bene, a posto, un dolcettino lo volete? No, vi porto due biscottini. Ah no, mi fa, dice, ma ce l'hai tu biscottini? Io faccio, sì signore, però sono dello stesso forno del pane, dico, quindi veda un po' lei. E questa è stata una gag, diciamo, di particolare, che è stata scherzosa. Ho portato questa perché non mi va di raccontare cose che poi ti fanno arrabbiare. Comunque le potete trovare scorrendo il nostro profilo su com'era quello che fa le recensioni ai ristoranti,
0: Borghese?
4: No, l'applicazione quella,
0: TripAdvisor,
4: okay, bravo, okay. Basta selezionare e filtrare le recensioni più negative, e a 2016 trovate l'altra.
0: Questa pensa, è una bella idea, Marco.
1: Pensa,
4: perché là ne trovate un po'.
1: Pensa che io ho solo Trip.
0: Momento di tristezza. Aspetta, c'è anche il sottofondo.
4: Non sei advisor.
1: Allora, posso fare qualche domanda che i nostri ascoltatori pongono al nostro carissimo Ruggero Dall'Ariano? Di la verità, hai mai nascosto che una cosa era finita solo perché non sopportavi più quel cliente? Andrea da Genzano. Cioè, non gli hai dato soddisfazione. Non te la do sta soddisfazione.
4: No, onestamente no. ai clienti da Incubo in genere mando i miei camerieri migliori, li tengo a distanza.
1: Mirko, a proposito di clienti da Incubo, la storia che ha raccontato è oggetto di votazione, quindi...
0: è oggetto da votazione, quindi potete votare 0878 4, no, numero...
1: adesso lo dici
0: no
1: tu.
0: Non lo leggo, Marco, non ho gli occhiali da sole.
1: WhatsApp 344 565 3899, oppure su artradio.it la sezione contattaci.
0: Mamma mia, Marco, quanto sei diventato bravo.
1: Hai visto che roba?
0: Allora, io tornerei serio un attimino, e penso che adesso è arrivato l'ora di fare qualche domandina un pochettino più seria, no? Allora, Ruggero, se tu potessi...
1: Posso dire solo una cosa?
0: Come no? Stavo aspettando proprio questo.
1: Voi non potete capire perché il radio...
0: Aspetta, c'è un casino qua fuori. Ok.
1: Voi non capite, non potete capire come gesticola Ruggero.
4: Perché dovevo fare la scenetta,
1: dobbiamo legarlo, perché lui gesticola, muove, si agita, eh?
0: Prima o poi dobbiamo fare una diretta video,
1: o lo leghiamo,
2: in che senso?
1: Con Cicillitti lo leghiamo. Vai, Mirko, t'ho interrotto, allora, perdonami, Ruggero, ma mi piace farlo.
0: Se potessi tornare a una serata della tua vita in trattoria, quale vorresti rivivere e perché?
4: Beh, una in particolare o qualche serata? Diciamo, c'è stato un periodo in cui eravamo molto giovani, ai tanti e forti, forse quello è stato un bellissimo periodo in cui noi lavoravamo già al ristorante, ma avevamo dentro quello spirito da ragazzi che ci proiettava fuori, sai, il sabato sera, domenica, pesa, stare a casa con gli amici fuori. E c'era un periodo in cui alcuni nostri amici, e tra l'altro poi avevano pure una band musicale importante, e avevano preso l'abitudine di fare degli aperitivi molto soft che duravano fino alle 9:30-10 in giro per i locali a Velletri, e poi a una certa ora chiamavano mio fratello, fa guarda, stiamo a venire a mangiare una cosa, un po' così.
0: Ti ricordi come parlavano? Si chiamavano?
4: Sì, come no, erano gli Avamo Namur, il cappello a cilindro, poi diventati Avamo Namur, che saluto.
0: Bene, salutiamoli.
4: Molti di loro adesso fanno l'orchestra del Paese Immobile, sì, una grandissima iniziativa. E loro venivano spesso a questo orario, ci chiamavano, quindi noi con la sala tutta piena dovevamo far quadrato e liberare dei tavoli in fila per poter preparare un tavolo per loro, che man mano che passavano i minuti diventavano 12, 17, 21, 25, no? E quindi poi loro arrivavano tardi, mangiavano discretamente con comodo, e poi i nostri genitori, mio zio, mio padre e mia madre se ne andavano su e lasciavano me e mio fratello tranquilli, cioè noi rimanevamo con loro aperti fino a tardi. Ecco, quello è stato un bel periodo.
0: E ti raccontavano le loro storie?
4: No, ma ce le raccontavamo. Poi c'erano amici, altri amici, insomma, voglio dire, non solo loro erano un po' il gruppo, sai, di riferimento, no? Si vedevano al baretto tutti quanti, poi c'era tutto il gruppo del liceo, e diciamo era molto più, c'era più movida. Ecco, questa è un'altra cosa che è cambiata dopo il Covid, anche all'interno della sala. Ovviamente poi noi con l'età siamo cresciuti, non è che vai più a far aspettare il sabato, andavamo a letto ai 4, ai 5, poi la domenica mattina dovevi fare giornata comunque. Okay. Erano quelle le belle serate che ci divertivamo.
1: Raccontateci le vostre storie qui su Art Radio a Clienti da Incubo.
5: La cameriera, arriva sta pizza!

0: Bentornati. Bentornati, bentornati, siamo a Chi l'ha visto,
1: no, cerchiamo
0: Raniero, no. Bianco, caucasico.
1: No, Marco, non è
0: con
1: quello
0: il piatto
1: programma.
0: Di cellisti. No, vabbè. Eccolo, si è perso mentre raggiungeva la radio portando delle pietanze calde e succulenti. Va bene, siamo tornati qua a Arte Radio, qui è Clienti da Incubo, siamo con Ruggero Prati della premiata trattoria Prati e vabbè, pure Mirko è qui con noi.
1: Pure Recharz, però, perché questi occhiali, Marco.
0: Beh. Io vorrei salutare Clara che ci ascolta, la piccola Clara che ci ascolta dalla Germania.
1: Dalla Germania?
0: Dalla Germania, sì, sì. Wow.
1: Quindi là non è notte.
0: No, no, non c'è il fuso orario, non c'è il fuso orario, anche la piccola Alice che ci segue da Velletri, però, Da Velletri, vorrei salutare loro. Allora, Ruggero, ti stiamo martellando, vogliamo continuare, teniamo il ritmo alto, sei pronto? Ti faccio altre domande su questo e quello, dovrei rispondere velocemente. Pronto?
2: Vai.
0: Via, ok. Soldi o tempo libero?
2: Tempo libero.
0: Mare o montagna?
2: Montagna.
0: Dormire fino a tardi o andare a letto presto?
2: Dormire fino a tardi.
0: Porsche o Ferrari?
2: Ferrari.
0: Dire sempre la verità o mentire per quieto vivere?
2: Dire sempre la verità.
0: Tutto fatto,
2: no,
0: eh.
2: Insomma, mentire è più facile.
0: Vacanza con gli amici o vacanza da solo?
2: Con gli amici.
0: Roma o Lazio?
2: Lazio.
0: Un mese senza caffè o un mese senza poter dire manna po'?
2: Un mese senza poter dire manna po' va benissimo.
0: Tornare a 20 anni o conoscere il futuro?
2: Tornare a 20 anni.
0: 1 milione di euro subito o ristorante sempre pieno per tutta la vita?
2: Un milione subito.
0: Eccola,
1: un milione di ristoranti subito.
0: Va bene.
1: Abbiamo... Bravo. Allora, andiamo avanti perché è tardissimo, quindi andiamo avanti. Allora, è arrivato
0: che
1: il momento...
0: Che c'è da fare?
1: Devo ricaricare la macchina
0: e poi io metto gli occhiali.
1: Allora, è arrivato il momento di vendimelo. Che cos'è? Tu lo sai cos'è vendimelo?
2: No.
1: Bene.
2: No, l'ho detto, non ho visto la trasmissione, non ho seguito.
0: Eccola.
2: Però non l'ho fatto
1: di proposito
2: bravo, per lasciarmi sorprendere.
0: Ma da lunedì prossimo?
2: Assolutamente, tutte quante.
0: Tutti sei lunedì?
3: Ma noi... Mamma mia, ma che me frega.
1: Esatto. Allora, vendimelo. Che cos'è vendimelo? Allora, noi ti daremo un oggetto. No, non te lo daremo, ti diremo un oggetto che tu dovrai necessariamente venderci. Quindi ti devi improvvisare in quel commerciante che prova a venderci questo oggetto. Allora, l'oggetto è un profumo al gusto di soffritto. Allora, è San Valentino e io e Marco entreremo nel tuo negozio di profumi e cerchiamo un regalo per le nostre mogli. E tu avrai a disposizione soltanto questo profumo al gusto di soffritto. Quindi dovrai trovare il modo per venderci questo profumo a tutti i costi, perché sennò hai perso il gioco. Quindi, sei pronto?
0: Dovrai smettere i panni di ristoratore ed entrare in quelli di un commesso profumiere.
1: Commesso profumiere profumato.
2: Mi fa ridere il contesto.
1: Bene. Allora, siamo pronti? Allora, Marco, ci fai l'apertura della porta? C'è nessuno?
2: Sì, prego, si accomodi, buongiorno.
1: Buongiorno. Marco, sono le 6 del pomeriggio, perché questo ci dice buongiorno? Vabbè, buongiorno. Allora.
0: Stavamo solo guardando.
2: Prego, fate pure, non vi preoccupate.
0: Questa è la domanda che fanno tutti quanti. Devo fare per forza, stiamo solo guardando.
2: Se avete bisogno sono qui.
1: Subito. Allora, Marco, senti, io mando un messaggino, ci pensi tu a chiedere alla...
0: Sì, guarda. Allora, noi dobbiamo fare un regalo per San Valentino alle nostre compagne. Siamo follemente...
1: Come compagne? Ti sei sposato il mese scorso, ma la nostra compagna...
0: Allora,
4: sì, no, mo me la segni proprio.
0: Guardo. Stavo pensando, ma è allergico ai profumi per caso? Sento che. Allora, pensavamo.
2: Sì, mi dica.
0: Pensavamo di regalare un profumo alle nostre. Calcoli che sono 2 boccioli di rosa. Ecco, ci assista, ci dica lei, okay, come possiamo fare?
2: Il San Valentino.
0: Calcoli che noi siamo follemente innamorati.
1: E non sapevamo cosa fare, quindi abbiamo pensato che insomma un profumo potesse essere.
2: Per San Valentino, certo. Per le signore.
0: Aiutaci, sì. Perché è tutto chiuso, sei rimasto solo tu.
2: Guardi, avrei bisogno solo di qualche informazione, tanto per capire un po' quello che possa
0: Acoliciste, sei un acoliciste.
2: No.
1: Non ce la fa. Marco ride.
0: Ma perché? Si bea di me.
2: No, ecco.
1: Ma io dico, ma perché siamo venuti qui, Marco? Io perché sto a fare la voce
2: femminile? No, è che sto pensando.
5: Ma di che cazzo vuoi, dammi via?
2: Sto pensando che per voi c'è una cosa che proprio veramente, guarda, vi vedo, vi guardo.
0: Ci dichi.
2: So, mi viene in mente una cosa che proprio per San Valentino, proprio per le mogli, proprio per persone come voi che amano molto queste mogli.
0: Carico, dillo.
2: Ecco, l'unica cosa che potrebbe essere, cioè proprio, ma proprio spacchi, cioè proprio fidati, cioè tu vai a casa e tua moglie...
6: Mamma diceva sempre...
2: Ti sviene addosso.
6: La vita è uguale devi mettere... a una casola di cioccolatini.
2: Esatto. Eccolo qua, guarda, è questo qua. Costa un po',
0: Questo
2: un po', è parecchio.
0: Ma io non vado a
2: spese. Esatto, no, io sì, questo volevo capire.
1: Abbiamo un ristorante prenotato da Prati.
0: Ma non paghiamo.
2: Guarda, se non avete problemi di spesa e volete veramente riconquistare le vostre mogli.
0: Sì.
2: E io vi consiglio questo. Cioè,
0: sì.
2: Il profumo al gusto di soffritto, ragazzi.
0: Eh?
2: Cioè, vi fa passare proprio per cuochi provetti.
0: Puoi ripetere? Cioè.
2: Il profumo al gusto di soffritto.
1: Oddio, Marco.
2: È strepitoso, ragazzi. Non l'avete mai provato?
1: No.
2: Perché non si trova dappertutto. Non
1: ma,
2: è che.
1: Ma dove va?
2: Sono prodotti particolari. Addosso, come un profumo normale.
1: Al collo.
2: Sì.
1: Bello.
0: È per l'ascelle.
2: Come?
0: È per l'ascelle.
2: Lo puoi mettere anche sotto l'ascelle, assolutamente. Quando torni a casa. Tua madre, tua moglie dice wow,
1: hai cucinato? allora
2: ma le donne piace che cucina, capito? Ecco perché vi consiglio questo qua. Voi non cucinate,
0: amore,
2: mai
0: soffritto di te. Bellissimo.
2: Soffritto di te,
0: bellissimo. Ma soffri? Sì, soffritto.
2: Sarà la prima cosa che vi dice.
0: Grande Ruggero,
1: chiudiamola,
0: dai.
1: Chiudiamola qui. Bene. Allora, ci arrivano altri messaggi che ci dicono meravigliosi, unici, clienti da Incubo.
0: Questa
1: ristorante Prati, ottimo. Un saluto da Bellegra.
0: Bellegra.
1: Bellegra.
0: Bellegra.
1: Bellegra o Bellegra?
0: Ah, Bellegra si mangia benissimo.
2: Si mangia benissimo.
0: Invitaci.
2: Bellegra. Sì.
1: Beh, allora facciamo una cosa, pensiamoci su e ascoltiamo un'altra canzone.
0: Bella.

0: Ed eccoci qui, sono le 22:40. Dove eravamo rimasti, Marco? Sul soffritto.
1: E come disse Dante a Petrarca, fritto è buono proprio tutto.
0: Ecco, bene, immagino, immagino l'abbia detto proprio lui. Bene,
2: sì,
0: bene.
2: No, me lo segni proprio.
0: No.
2: Non mi preoccupare.
0: Allora, ci stanno arrivando un sacco di messaggi. Siete troppo forti, ragazzi, da Daniela. E arrivano altri voti. Buono. Altri voti. E Andrea, Angelo, Stefania, Alessandra, Michele, Valentina, Francesco, Anna, Bruno, 5, ti danno 5.
3: Oh, buono, grazie a tutti.
0: Abbiamo una Daniela che però ha dato 4, che abbassa un pochettino la media.
3: C'è da migliorare.
0: Siamo a 4,8 periodico, però.
3: Va bene. Buono.
0: Però ci siamo. Allora, Marco.
1: Dimmi, Mirko.
0: Cosa c'è adesso?
1: Adesso c'è un gioco bellissimo, che adoro tantissimo perché metto le crocette.
0: Oh, bravo, lui mette le crocette. Allora, caro Ruggero, siamo arrivati al momento del commerciantometro. Al commerciantometro, cos'è il commerciantometro? Abbiamo fatto uno studio con un sito di analisi che...
1: Siamo andati in analisi
0: e dove abbiamo, diciamo, scritto delle domande. Abbiamo 5 domande, le faremo velocissime e avrai la possibilità di avere 3 risposte a risposta chiusa, quindi ogni risposta corrisponde ad un profilo. Scopriremo se tu avrai un profilo dell'organizzatore, se tu avrai un profilo del risolutore oppure dell'oste accogliente. Okay. Quindi in base a come risponderai, sarai di quel profilo. Allora ci arriva nel frattempo un altro messaggio. Ciao, sono Roberta, la moglie di Ruggero. Ditegli che si avvicina Natale. Non gli venisse in mente di regalarmi il profumo al soffritto, che ora lo ha tanto pubblicizzato. Bene.
1: Grazie,
0: non ti
1: Roberta.
0: Non ti preoccupare, lo faremo ai funghi porcini. Bene.
3: Un abbraccio.
1: Che poi, Roberta, noi ce l'abbiamo appena sera, tu ce l'hai.
3: Esatto.
1: Ma gesticola sempre così a casa.
0: Arrivano altri voti, sì. 7.
3: Ah, buono. 7.
0: Sempre da 1 a 5.
3: 7 non vale.
0: Infatti questi non vale. Allora, andiamo avanti col commerciantometro. Che dici, Marco?
1: Dico di sì.
0: Sei pronto?
1: Io pronto.
0: Allora, le leggiamo?
1: Dai.
0: Sei pronto, Ruggero?
3: Vai.
0: Allora, è domenica, sala piena. Arrivano 6 persone senza prenotazione. Tu. A. Comunico l'attesa reale. B. Riorganizzo i tavoli. C. Propongo un altro orario.
3: Organizzo i tavoli.
0: Beh, ok. Allora, domanda numero 2. Un cliente dice: questa polenta costa troppo. Come rispondi? A. Gli racconto ingredienti e lavoro. Gli suggerisco un'alternativa. C. Gli chiedo cosa si aspettava. C. Quindi. Domanda numero 3. A metà servizio finiscono i porcini. Qual è la cosa che fai? A. Avviso subito la sala. B. Controllo cosa posso preparare. C. Propongo un'alternativa ai tavoli.
3: Tra quelle chiuse propongo un'alternativa ai tavoli. Però solitamente si vorrà prendere i funghi porcini.
0: Beh, certo. Allora, domanda numero 4. Un cliente abituale vuole sempre lo stesso tavolo, ma oggi è occupato. Tu. A. Gli trovo un posto altrettanto comodo. B. Gli propongo di aspettare. C. Gli spiego come prenotarlo la prossima volta.
3: La prima e la terza.
0: No.
3: Cioè, la prima, chiaro.
0: Quindi gli trovo un posto altrettanto
3: comodo. Bene, e poi...
0: L'ultima domanda, numero 5. Un'attività di Lariano propone una serata insieme. Cosa vuoi sapere per prima cosa? A. Quanto costa organizzarla? B. Che esperienza offriamo ai clienti? C. Chi si occupa di cosa?
3: B. Che esperienza offriamo ai clienti?
0: Bene. Abbiamo terminato le domande.
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai, Marco?
1: Ce l'ho.
0: Allora, cosa ci risulta? Questo Ruggero Prati,
3: elaborato.
0: Che tipo di profilo è?
1: Il computerone è elaborato. Allora, lo dico subito perché a me piace tantissimo. Ruggero è l'oste accogliente. Ascolto ed attenzione alle persone, cerca di capire le aspettative e accompagna il cliente verso una soluzione. da te l'accoglienza è sempre nel menù.
0: È un bel
3: significa
0: profilo.
3: Che il profilo è coerente con il lavoro coerente. Che facciamo.
0: Bravo, bravo, bravo. Bene, bene, bene. Allora, adesso è arrivato il momento di scoprire la busta chiusa che ha lasciato il nostro caro amico Fabio la scorsa puntata. Quindi ti diciamo di che cosa si tratta. La scorsa puntata il nostro caro Fabio ci ha scritto una risposta, una domanda a busta chiusa che era indirizzata al prossimo ospite che sei te. Ok, quindi la leggiamo. E dice: non ti viene mai voglia di metterti una serata ai fornelli o sui fornelli?
3: In realtà sì, ma poi ho una coscienza, una responsabilità.
0: Giustamente.
3: No, diciamo che non è mai stata la mia passione, diciamo, quella di stare in cucina, anche se lo faccio abitualmente a casa, cucino, però nell'attività no, non mi occupo mai e non ho neanche avuto questa attrazione verso, no.
0: Quindi ti vedi più in, diciamo, contatto con il pubblico?
3: Assolutamente.
0: A prendere saldo?
3: Assolutamente. No,
1: pure
3: a prendere i reclami, cose, sì, parolacce.
0: Sì, sì, sì. Allora, prima di andare avanti ascolteremo un'altra canzone che è l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
4: No, quando feci un viaggio in questa splendida regione, no, quella Toscana, no, perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni,
5: tutta la Val di Chiana,
4: eccetera. E poi anche

0: E siamo di nuovo qui, clienti da Incubo su Arte Radio. Mirko, siamo quasi alla
1: Non
0: fine
1: ce la faccio
0: del nostro programma. Vi stiamo annoiando?
2: Ma
0: no, spero di no.
2: Ma è Arte Radio?
0: Art Radio
2: Art
0: per i forestieri, Art Radio per gli oriundi.
2: Ok, bene.
0: Okay. Posso farti una domanda, Mirko?
2: Prego.
0: Ci tengo, questa domanda te la voglio fare da quando, insomma, abbiamo iniziato il programma.
2: Dimmi.
0: Sai qual è il colmo per un ristoratore?
2: Aiuto, vi prego.
0: Fatemi andare. Prego, prego, Ruggero,
3: no,
0: vai.
3: No, mi chiedevo, qualcuno ha risposto?
0: Ancora no.
2: Ancora no.
3: Niente,
2: no.
3: Non
2: Ma
3: lo
2: io
3: sanno.
2: Io vorrei prima o poi saperlo da lui.
3: Infatti ce
2: colmo.
3: Lo dirà prima o poi.
0: Questo è quello, Ruggero, sei pronto? Altre domande a raffica,
3: vai.
0: Ci sei? Senza. Ok, influencer che vuole mangiare gratis o critico gastronomico che trova tutto pessimo?
3: Oh, tutti da casa. Diciamo l'influencer.
0: Cliente che chiede ketchup sulla carbonara o bistecca ben cotta?
3: Bistecca ben cotta.
0: Tavolo da 10 che vuole 10 conti separati o tavolo da 2 che litiga sul conto?
3: Tavolo da 2 che litiga sul conto.
0: Cliente che ti chiama capo ogni 30 secondi o chiede che schiocca le dita? O cliente che schiocca le dita?
3: Ehi, ragazzo!
2: Capo o Lope?
0: Perché... o il fischio.
3: Ma Lope, sai, già c'è una confidenza.
2: Ah,
3: si okay, vede okay, che
2: okay,
3: okay,
2: okay.
3: Siamo di paese.
0: Notta se facevo il fischio alla.
3: Dottor!
2: Ragazzo!
0: Ok, torniamo. Un cameriere che dimentica le comande o uno che racconta la sua vita ai clienti?
3: Dai, uno che racconta la vita ai clienti, almeno perde tempo e non crea problemi.
0: Cliente che fotografa ogni portata o cliente che ti spiega l'origine di ogni piatto?
3: Dai, alcuni sono pesanti, sì, meglio quelli che fotografano i piatti, almeno postano e via.
0: Dire ad un cliente hai ragione quando ha torto o spiegargli per mezz'ora perché ha torto?
3: La seconda senza dirgli che ha torto, però, perché non si fa.
0: Un cliente che pretende il tavolo migliore o un cliente che cambia tavolo 5 volte?
3: È quello che cambia tavolo 5 volte, perché comunque poi alla fine è contenti.
0: Cucinare per il tuo peggior nemico o per uno chef famoso?
3: No, per il mio peggior nemico.
0: Oh, bella,
3: sì, trovo una sfida più interessante.
0: Ricevere un complimento falso o una critica sincerissima?
3: No, critica sincera.
0: Ok, fantastico. Ti voglio fare l'ultima. Vai. E poi abbiamo finito. Sono poche, sono 8. Dolce o salato?
3: Salato.
0: Celliti o fettuccine?
3: Fettuccine.
0: Servire al piatto o col vassoio?
3: Col vassoio.
0: Pranzo o cena?
3: Pranzo.
0: Tavolata o coppia?
3: Tavolata.
0: Vino o birra?
3: Vino.
0: Divano o poltrona?
3: Divano.
0: Serie TV o film?
3: Serie TV.
2: Mirko o Marco?
3: Marco.
2: Ma come?
3: Siamo cugini.
2: Vabbè, vada, lascia.
0: Non lo dovevi dire.
2: Bene, allora siamo arrivati quasi alla conclusione. Allora, ti abbiamo...
0: Mi stavo ambientando.
2: È vero.
3: Sì.
2: E allora, ti abbiamo fatto leggere la domanda di Fabio. Adesso è arrivato il momento che tu scriva la tua domanda per il prossimo ospite.
3: Va benissimo.
2: Quindi, vogliamo svelare chi è il prossimo ospite?
0: Dillo tu, Mirko.
2: Lo dico io, Mirko. Bene, allora, il prossimo ospite sarà Simone Tosto, dell'attività Mock Sushi & Lounge, che è un ristorante di Velletri.
3: Ah, ok, un collega, si conosce.
2: Esatto, quindi abbiamo voluto fare anche questa cosina perché avrai la tua domandina.
3: Certo.
2: Quindi stiamo parlando di un ristorante che fa sushi, quindi a te la domanda, la scriverai, la chiuderai, la imbusterai, la consegnerai al nostro amico Marco e lo sveleremo la prossima volta.
3: Va benissimo.
2: Cosa ci risponderà Simone, che salutiamo. Bene, io direi che siamo veramente arrivati alla fine. Prima di salutarci,
0: siamo alla frutta, come si dice nel gergo del ristorante.
2: Sì, rifammi feri.
0: Portaci l'amaro.
3: L'amaro dalla casa, bevuta dalla staffa, no?
2: Ah, esatto.
3: L'ultima bevuta.
2: Esatto. Allora, quindi intanto ti vogliamo salutare, Ruggero.
3: Grazie mille.
2: Ringraziamo moltissimo per essere stato ospite con noi.
3: Vi ringrazio io, è stato un piacerissimo.
0: Piacere è stato nostro.
3: Se poi avete altre trasmissioni a cui farmi partecipare. Sai, una volta c'erano quelli che chiamavano in radio, no? La sera, la notte. Claudio mi ha lasciato.
2: Bene.
3: Se avete bisogno di uno spazio di qualcuno che risponda e tenga sul morale.
2: Lo proponiamo a casa, qui, ai padroni di casa.
3: Va benissimo.
2: Bene, allora...
3: ringrazio. Posso solo rubarvi un minuto per salutare tutti gli amici del 179esima UC che ci stanno seguendo da tutta Italia. E il personale, i dipendenti, mio fratello l'ho già salutati, famiglia tutti salutati, saluto tutti gli ascoltatori, ringrazio tutti voi e Grazie, è stato bello, bello.
2: Grazie a te.
0: Io voglio salutare gli amici della Flangia Sincrona che mi seguono da tanto tempo.
2: Ma che, vi siete messi d'accordo?
0: Eh sì.
3: Vabbè, beh, io
2: non devo salutare
3: nessuno.
2: Io pure
3: quelli da pallavolo.
2: Ok, io saluto zia che sta con le ferro, che probabilmente non mi starà ascoltando.
3: Però anche tu non hai fatto pallavolo, giusto?
2: Io ho fatto pallavolo.
0: Ah, okay. Siamo arrivati
2: in Serie C con la CS Larianese.
3: Cavolo,
2: quando c'era la società di pallavolo.
3: Allora puoi salutare loro.
2: Salutiamo loro. E bene, allora Marco, io è arrivato il momento di raccontare una storia. Di raccontare una storia. Adesso noi vogliamo un sottofondo da storia. Da storia.
0: Questa è una parte molto bella e profonda, e voglio fare i complimenti, come sempre faccio, Mirko, a te, perché hai fortemente deciso di inserire questa parte finale.
2: Ragazzi, sta dicendo sul serio, eh?
0: Questa volta sì.
2: Quindi, cioè, io mi sto emozionando perché...
3: È vero, però io l'ho sentita.
2: L'hai sentita?
3: L'ho sentita prima mentre spulciavo con l'orecchio, sentivo quello che avreste detto.
2: Ok, allora aspettiamo sempre un bel sottofondo. Nel frattempo facciamoci un'altra chiacchierata. Allora, ricordiamo un attimino che tutti i nostri giochi possono essere votati, ci potete scrivere. Marco, vai, che tu sei bravissimo a dire i numeri.
0: Ma io mi sogno pure la notte adesso i numeri. Potete scriverci su artradio.it, la sezione contattaci, oppure sul numero WhatsApp 344-565-3899. Ok.
2: Alla regia siamo pronti con lo sfondo? Il sottofondo più che sfondo? Bene, vai. Bene. Erano sempre gli anni 70, anni in cui un disco poteva aprire una finestra sul mondo. E anche all'Ariano c'erano ragazzi giovanissimi che quel mondo lo volevano raggiungere suonando.
0: Si chiamavano i Prismas. A unirli la passione per la musica e la voglia di costruire qualcosa insieme. Maurizio Iacovazzi alla batteria, Davide Da Capite alle tastiere, Giorgio Carosi al basso. Alle chitarre Fabrizio Da Capiti e la chitarra acustica Luca Felici. Le voci erano quelle di Claudia Mattacchioni, l'ho sentita già questo nome, io l'ho già sentito, Cristina Bartoli e Isa Scifoni. A presentarli Patrizia Biaci. Dall'Ariano portarono la loro musica in giro per tutta Italia. Nel repertorio trovavano spazio artisti come Mina, Gianna Nannini, i Pooh, i Pink Floyd e la premiata Forneria Marconi. Insieme a quelle canzoni viaggiava un pezzetto del nostro paese, la passione di quei ragazzi, la loro amicizia, il sogno di farsi ascoltare. Fra quelle canzoni c'era Impressioni di settembre.
2: Uscita nel 1971, è uno dei brani simbolo della PFM, protagonista del rock progressivo italiano, capace di farsi conoscere e apprezzare anche oltre i nostri confini. Una musica che lascia spazio all'immaginazione, da ascoltare senza fretta. E stasera dedichiamo ai Prismas e a quella giovinezza larianese che aveva trovato una musica la propria voce. Vi lasciamo con la premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre, un pezzo del repertorio dei Prismas. Cari clienti da Incubo, grazie di essere stati con noi. Da
0: Marco
2: e Mirko,
0: buonanotte.

Art Radio On Air. Inviate i vostri messaggi vocali al 344-565-3899 oppure una mail a artradiodab@gmail.com. Art Radio. La storia continua.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Art Radio, solo grandi successi.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
0: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@srl.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
4: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
3: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
4: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
3: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
5: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
6: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
7: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: quiero.
1: Il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Art Radio. La storia continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.